L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Yes, you did. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Primi a base di pesce, chitarrina, limone.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

prezzi davvero ottimi nel rapporto prezzo-qualità. Gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Benissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Bene. Allora, oggi incontro nella NATO, vertice NATO in Turchia, gelo tra Meloni e Trump, la premier ignora gli attacchi italiani, relazioni Italia-Stati Uniti avanti al di là delle singole dichiarazioni. E Crosetto, le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni, niente insulti ai paesi. E intanto Infantino fa un piccolo regalo a Trump, ci voleva, toglie il rosso all'attaccante degli Stati Uniti America, bufera sulla FIFA, ma che calcio è questo? Ma che calcio è? Dunque, Malagò, precedente pericoloso, scandali mondiali, l'imbarazzo degli americani per quello che fa Trump. È ancora è incredibile. Va bene, dunque il negoziato tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, dunque treni bloccati per lavori e guasti, Italia divisa in due, voli Roma-Milano sono introvabili, scoperte a causa, Roma code blocchi nel centro direzionale, svenduto per pochi euro. E ancora, attentato a Ranucci, indagato alla vitola, presunto mandante, l'auto dell'ex giornalista già al centro di diverse inchieste in passato è stata intercettata sotto casa di Ranucci durante i sopralluoghi. E ancora il segno più del giorno, il segno del toro nel calcio dei mondiali, oltre alle stupidate che fa Trump c'è anche davvero purtroppo l'addio a Cristiano Ronaldo, ma del resto a 41 anni ha avuto di tutto di più, è stato un grandissimo, va bene, e poi gli anni ti portano purtroppo a chiudere baracca e burattini, è successo anche a lui, succederà a Messi tra non molto, è successo a Maradona, insomma, va bene. Dunque, nel tennis, Cobolli in fiamma a Wimbledon e torna nei quarti, avanti anche la Paolini, insomma niente male per il tennis. Ok, bene signori, diamoci adesso una bella botta energia con Radio Amica International, chitta d'energia.

0: di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Siamo primissima con l'Hitmania Show, ancora avanti su Radio Amica Internazionale, l'Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, solo quelle. Bene, chalet La Sirenetta da Riccardo Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfield music, un'estate piena di eventi. Ok, per esempio il 10 luglio si balla, ok, perfetto, dunque andiamo ancora avanti. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmato da Madonna Sabrina Carpenter. Ok, bentornati estate, Gardelido c'è, Gardelido, Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno tra pochissimo per voi, prima ci prendiamo un bel caffè al 900 in galleria, prego.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo con la massima del giorno, che poi sarebbe questa: la fortuna è un sorriso del destino. Questa è bella e ve la ripeto: la fortuna che tutti quanti noi cerchiamo è un sorriso del destino. È là. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-0400972. Tutti i giorni su Radio Mica Internazionale, il momento di ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica Internazionale, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica Internazionale. Bene così? Notizie importanti adesso, siamo ad un passo dal notiziario del giorno, Allora, sentiamo. Vai. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così. Dunque, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Mica Internazionale. Va bene, siamo in diretta, ok, perfetto. A settembre sapremo chi è, qual è la canzone più votata per essere il tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione mobile davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, che sera, stasera al Nero di Seppia in via Trieste 159 Giulio Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978, Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più bella della settimana.

0: Oltre la settimana, naturalmente, con noi c'è la cucaraccia, un omaggio al Messico che insieme a Stati Uniti d'America e Canada ha, come dire, ospita i mondiali di calcio, va bene, nonostante quello che fa Donald Trump, che adesso comincia a essere un po' pericoloso, se vuol far vincere i mondiali agli Stati Uniti d'America, vabbè, fate voi. Alle 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma, 900. Radio Amica International, l'unica radio in città a Mala. Tra poco il meteo, va bene, e sentiamo un po' con il meteo, con il Garden Lido. Prego, regia, vai.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene, bene. Dunque, siamo al meteo del giorno. Bene, veniamo subito alle previsioni. Un campo di alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo nuvolamento in arrivo serale. Bene, dunque, possibilità di pioggia sulla parte appenninica del nostro Abruzzo. E ancora zero termico intorno ai 4000 metri, mare quasi calmo, venti deboli le temperature. L'Aquila più 16, più 28, Sulmona più 18, più 31, Pescara più 23, più 30, Chieti più 20, più 30, Teramo più 20, più 31, Genova più 24, più 30, Roccaraso più 14, più 23, Martinsicuro più 23, più 31, Somette del Tronto più 22, più 31. Questo è quanto naturalmente in questo 7 di luglio 2026. Siamo arrivati col 7 di luglio al giorno numero 188 dell'anno 2026, alla fine mancano 177, il sole è sorto esattamente alle 5:29, tramonterà questa sera alle 20:38. Bene così. Dunque, signori, ci siamo con il meteo, chiaramente siamo arrivati al momento del notiziario dopo il meteo. Vabbè, 22, ci siamo, arriva il notiziario. Prego.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque allora ci siamo, notizie del giorno, esattamente di oggi, martedì 7 luglio 2026, Beato Benedetto XI, il segno più del giorno, il segno del toro. Bene, lo scandalo dei mondiali con appunto l'intervento di Trump su Infantino che è asservito al 200%, insomma alla fine, per farla dirla in breve, il rosso all'attaccante Balogun del Stato Unito d'America è stato tolto. Stop. È la prima volta che accade, è una cosa davvero che non si spiega. NATO, beh, se va avanti così allora finisce pure il calcio. NATO, il pressing americano, Trump su Putin, vuol finire la guerra. Si apre il summit di Ankara, dove gli USA e il segretario Rutte chiedono agli europei impegni precisi per arrivare al 5% del PIL. Il segretario dell'Alleanza Atlantica, da Canada a Europa 1200 miliardi in 10 anni, ma su Kiev piovono missili. La città turca ospita il vertice, appunto. E ancora gelo tra Meloni e Donald Trump, non gli forniamo più assist. La strategia della Premier in vista dei lavori del summit, la scelta del silenzio per frenare l'escalation. Il primo test sarà la cena di stasera tra leader NATO. Il capo del governo, non intendo tornarci. I sospetti a destra su Vannacci, gli USA lo stanno cercando. Solidarietà bipartisan alla Premier con distinguo del centro-sinistra. Il ministro degli esteri italiani, Trump si commenta da solo, e Crosetto, le persone passano, i rapporti restano. All'Islanda e Conte difendono l'Italia, insulti inaccettabili. Intanto Israele e Libano si incontrano ancora in nuovo round a Roma, la capitale al centro della diplomazia. L'appuntamento per il 15-16 luglio per fare passi in avanti sull'accordo in 14 punti firmato a Washington. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Trump firma la grazia a Balogun, ho chiamato io la FIFA, era giusto. Ma vi rendete conto? Vabbè. Dunque, presidente americano, mi sono mosso perché non era fallo e l'arbitro ha un passato sospetto. Infantino si difende, nessuna interferenza. Dall'UEFA all'Unione Europea, proteste in tutto il mondo. La federazione francese chiede la revoca della munizione immediata da Olise col Paraguay. Il Belgio fa ricorso contro la decisione, viene respinto. Il commissario europeo allo sport, minata l'autonomia degli arbitri, del calcio, eccetera. Stanno facendo bella figura, Donald ha rovinato tutto, stadi pieni, stranieri innamorati degli USA, immagine finalmente risollevata, ma il tycoon ha deciso di metterci di nuovo in grande imbarazzo. L'amarezza di Malago, precedente pericoloso, e Platini dice è una vergogna. Il presidente della FIG italiano, una storia strana, così si perde la meritocrazia. Se Trump avesse chiamato me, ho dimostrato di saper mantenere l'autonomia dello sport. Il numero uno della federazione al lavoro per cercare CT e direttore tecnico della nazionale, a breve le decisioni. Niente invasioni di campo dello sport, non può valere la legge del più forte, altrimenti tutti a casa, e finisce qui. Un'industria 4.0 per incentivare le imprese sull'intelligenza artificiale, proposta al ministro Crosetto per favorire gli investimenti. La sponda di Renzi, ma per il Mimite c'è già una transizione 5.0. E ancora, i chip sudcoreani sbarcano a Wall Street, la più grande IPO di una società straniera, quotazione da 29 miliardi di euro, di dollari, scusate. Dunque, Seki Hynix, produttore sudcoreano di chip di memoria essenziali per l'intelligenza artificiale, si quota a Wall Street, arriverà sul Nasdaq il 10 luglio con offerta da 29 miliardi di dollari. Arrivano i conti di Trump, mille dollari per bambino, SpaceX ci mette 325 milioni di euro. E ancora, l'ultima manovra ha previsto 8 miliardi e mezzo, un altro miliardo per le start-up, le PMI specializzate in tecnologie emergenti. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Conte, i messaggi ad Elis Line, leader il più competitivo. La segretaria Dem, o si fanno le primarie o chi ha più voti esprime il premier, ma i 5 Stelle vogliono il gazebo, i nostri non accetterebbero una guida calata dall'alto. Insomma, per Elis Line non c'è da fare nulla. Per l'avvocato il modello della destra non funziona, non abbiamo mai scelto così i candidati nelle regioni. Domani a Napoli la manifestazione a 4 del centro-sinistra con Bonelli e Fratoianni, ospiti Fico e Manfredi, ma c'è già una guerra tra Elis Line e Conte per chi dovrà fare il premier alle prossime elezioni. elezioni, dopo le prossime elezioni. Treni, caos su binari, tagliato per lavori il 50% delle corse, c'è anche un guasto. I cantieri al nodo di Firenze dividono in due il paese, la circolazione ferroviaria risente però di un inconveniente tecnico a Milano. Mobilitata anche la protezione civile che ha distribuito bottigliette d'acqua, a fine mese ci sarà la replica. Migliaia di passeggeri sono stati costretti al transito sui bus navetta scortati dalla polizia municipale. Roma-Milano, aerei parliamo, ma passando da Bari un biglietto costa fino a 800 euro. I siti delle compagnie prese d'assalto, i pochi ticket disponibili raggiungono prezzi folli facendo scalo a Brindisi e Comiso. Tra le poche opzioni acquistabili ce n'è una che addirittura prevede una tappa in Croazia. Salvini, 3 giorni di disagi per avere 30 anni di efficienza. Il ministro del MIT dà rassicurazioni sui lavori. Garantiremo un'alta velocità, più moderna, puntuale, rapida. Diritti dei passeggeri, il voto europeo, sarà più semplice fare reclamo. I vettori avranno 4 giorni di tempo per fornire ai viaggiatori che subiscono ritardi o cancellazioni le istruzioni su come presentare una richiesta per il diritto del passeggero. Indagato Walter Lavitola per l'attentato Ranucci, PM lui il mandante. L'auto dell'ex giornalista campano al centro di diverse inchieste in passato è stata notata dai carabinieri durante i sopralluoghi degli esecutori sotto la casa del conduttore Rai. La sua auto è stata intercettata insieme a quella del presunto esecutore per l'attentato Schifrido Ranucci mentre eseguivano i sopralluoghi. Torna così in primo piano sulle pagine delle cronache il nome di Walter Lavitola, l'uomo che nell'era berlusconiana era stato al centro dell'inchiesta su affari e politica per la Procura di Roma. L'ex giornalista dell'Avanti e un altro uomo sarebbe i mandanti dell'attentato. Assolto Alberto Tarallo, il produttore televisivo non falsificò il testamento del compagno. Non ha modificato il suo pugno, il testamento di Teodoro Losito, suo compagno e sceneggiatore televisivo. Il produttore Alberto Tarallo, fondatore della Ares Film, la società che ha lanciato decine di fiction di grandissimo successo, Il piccolo schermo, che ora è fallita, è stato assolto dall'accusa di falso. E ancora dal podio alla condanna, 5 anni per stupro all'Olimpionico Pizzo. Antonino Pizzolato, condannato con 3 amici per stupro su una turista finlandese avvenuta nel luglio 2022. L'avvocato sentenza che restituisce dignità alla vittima e legali degli imputati annunciano ricorso in appello. Roma, della trappola dei bus coperti, code e blocchi nel centro direzionale, ingorghi mezzi a passo d'uomo, fermate affollatissime, cittadini e chi viaggia per affari costretti a affrontare la giungla quotidiana dei torpedoni turistici che versano soltanto 17 euro al giorno. I pullman a 2 piani contendono lo spazio delle strade cittadine, a golf car e monopattini elettrici, insomma è un guazzabuglio, un caos a Roma di questi tempi. Harry da Carlo, ma lo strappo resta, salta l'invito a Buckingham Palace, il giallo sulle visite del principe a Londra, il re gli aveva offerto ospitalità a palazzo, poi la retromarcia ha avvertito troppo tardi. Veniamo a Teramo e dintorni. Martina, la piccola Martina, racconta la sua malattia. Non bisogna mai nascondersi tra chemio e sogni da inseguire. Studentessa rosetana, 24enne, ha scoperto un cancro all'ovaio e poi un tumore rarissimo ai tessuti molli. Su Facebook e Instagram ha scelto di condividere la sua battaglia per rompere il tabù della vergogna. Ecco, questi sono veramente dei grossi problemi. Fuga in mare, denunciati 2 pescatori, stavano pescando in aree vietate, non sono fermati all'alta finanza e inseguiti fino alle Marche. Hanno tentato di sottrarsi a un controllo a guardia di finanza dandosi la fuga in mare, ma non sono stati identificati e denunciati al termine delle indagini. Protagonisti della vicenda, 2 pescatori teramani riferiti all'autorità giudiziaria con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. E ancora un bando per gli eventi, per anni sprecati milioni. Il comune prova a cambiare modello per l'organizzazione degli appuntamenti. Corona di Fratelli d'Italia, accolta l'idea della minoranza, bene, ma andava fatto prima. Non sappiamo cosa succede in città, serve un cartellone, l'accusa dei commercianti. In effetti è vero, è un'estate teramana così, alla buona, una mattina si alza e dice oggi facciamo questo. Vabbè, insomma, bisognerebbe avere un cartellone, insomma, bisogna che ci sia un po' più di di organizzazione, insomma un bando per gli eventi. E ancora Coppa Interamnea, c'è ordinanza per aprire le scuole, il provvedimento in extremis del sindaco per accogliere le scuole nonostante il no dei dirigenti delle scuole. O tra altre cose, il nostro sindaco purtroppo è sceso al 74° posto tra i sindaci italiani, giù in fondo alla classifica, mentre Biondi Aquilano penso sia al 4° posto in classifica. Beh, insomma, un po' di differenza, mentre al 40° c'è Masci, che è risalito e sta risalendo ancora. E veniamo adesso a un'altra notizia: telefonata a sisma, ma è una truffa. L'ufficio tecnico del comune di Teramo ha ricevuto la segnalazione di un cittadino relativa ad una telefonata truffa in cui una persona, spacciandosi per un operatore dell'ufficio sisma, gli avrebbe proposto un contratto vantaggioso per la fibra. Il sospettito ha chiesto all'uomo di indicargli un fisso sul quale richiamarlo, ricevendo per risposta il numero di un cellulare, ha deciso di segnalare l'accaduto agli uffici comunali. In carico al marito della consigliera, la minoranza scelta inopportuna. L'affidamento diretto per 40.000 euro fa tornare l'opposizione, che tira in ballo etica e trasparenza. La maggioranza non ci sta. Procedura avviata ben prima delle elezioni, basta leggere gli atti. Intanto domani sera scatta la disinfestazione. Nella notte tra domani e giovedì, a partire dalle ore 22.30 circa, verrà effettuato sul territorio comunale di Montori al Vomano il terzo trattamento di disinfestazione contro gli insetti alati. Niente buoni pasto e sciopero, proteste i lavoratori della Poliplas di Castellenti per mensa e straordinari. Intanto a Garufo di Campli, decine di rotoballe a fuoco, intervenuti vigili e trattore. Decine di rotoballe di fieno sono al fuoco nella notte tra domenica e lunedì nel territorio di Campli. L'incendio si è sviluppato in un deposito che si trova su un terreno in località Garrufo di Campli. Frane, via lavori sulle strade della Valfino, la provincia interviene con 1.800.000 euro dopo i dissesti causati dal maltempo in primavera. Postazioni, il 118, disagi notturni, infermieri pronti ma non inseriti. L'UGL Salute interroga la ASL sulla gestione del servizio di emergenza e urgenza nei presidi provinciali, perché nonostante le assunzioni già effettuate l'azienda continua a fare ricorso a soggetti esterni. Altre colonnine in sei piccoli comuni grazie a Poste Italiane, mobilità sostenibile, cioè per ricarica delle macchine elettriche. Prosegue sul territorio provinciale il programma di installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste Italiane. Carabinieri, 16 in più del Teramano, arrivano rinforzi per l'arma dei carabinieri sia in pianta stabile che in periodo estivo nelle stazioni costiere. Arrivano rinforzi per l'arma dei carabinieri, ne arrivano 16 nel Teramano. Le auto d'epoca incantano la città di Atri, arrivano 86 equipaggi, ci sono anche motostoriche, un pullman degli anni 60. Muore in casa a Sant'Egidio della Vibrata l'ex meccanico Gino Grancioli, aveva 83 anni. Tragedia ieri dopo poco le 8 a Martinsicuro. Gino Grancioli, 83 anni, si è tolto la vita con un colpo di fucile, legalmente detenuto in quanto è stato per lungo tempo amante della caccia. E ancora, cade Anderetto alla finestra dell'hotel, si salva. Lo studente 17enne del Piano Rosa era un soggiorno estivo gestito dal liceo a Campitello Matese, finito su un solaio. Tragedia sfiorata in Molise. Il ragazzo dopo il volo è stato medicato al pronto soccorso, accertamenti sulle cause avviate dai carabinieri. Niente negligenze dalla vigilanza a Sant'Egidio, l'ufficio disciplinare del comune archivia l'accusa di un consigliere. Cadono le accuse nei confronti dell'agente di polizia locale di Sant'Egidio della Vibrata, era finita sotto procedimento disciplinare. Dopo 120 giorni la vicenda è stata archiviata dalla commissione comunale. E ancora andiamo avanti. Dunque, Pagliaccetti, ecco l'edificio del nuovo polo scolastico, il completamento del primo lotto dei lavori dell'area. Di risulta l'ex tribunale, il complesso riunirà le classi della scuola media a lungo divise in diverse sedi. Caliscendi, veniamo a quest'altro problema. Giulianova è scontro sulla delibera varata dalla giunta nel 2014. Evoluzione sostenibile di Francesco Mastromauro vuole chiudere la polemica sui Caliscendi, ma precisa ancora qualcosa. Lavoriamo lavoriamo per Giulianova. Abbiamo dimostrato che la nostra giunta approvò esclusivamente gli elaborati tecnici. E ancora, vediamo un'altra notizia: isola pedonale a Giulianova con auto in sosta, i cittadini chiedono le multe. Negozianti costretti a posizionare e togliere le transenne che impediscono l'accesso serale all'area. E ancora, vediamo un'altra notizia: al porto panchine in memoria di Vasanella, inaugurazione il 17 al Molo Sud. Piscina Roseto, arriva il finanziamento per lavori di riqualificazione, stanziati 1,5 milioni di euro tramite il bando Sport e Periferie. Il comune deve aggiungere 600.000 euro. Il progetto sono anche un sistema di riutilizzo delle acque piovane e un impianto fotovoltaico. Cimiteri, scatta sempre Roseto l'affidamento in proroga per i servizi, prorogata per 3 mesi alla ditta Eureka SRL di Sulmona per un importo di 14.000 euro circa la gestione di servizi cimiteriali. I consigli di quartiere sono un fallimento. Siamo Roseto, attacca solo 80 convocazioni in 48 mesi, è mancato l'ascolto dell'amministrazione. E ancora vediamo un'altra notizia. Dunque, nominato il tecnico per l'asta sui rifiuti da avviare il riciclo, nominata l'autorità monocratica per gestire l'asta pubblica relativa al bando per la vendita di rifiuti misti plastica e metalli provenienti dalla raccolta porta a porta. E ancora veniamo a Silvi Frana, ripulita la strada chiusa, ora un consiglio straordinario. L'opposizione sollecita un confronto in aula contro tutti gli enti interessati, con tutti gli enti interessati sulla riapertura della strada provinciale 29B. La vice sindaco Di Marco, polemica con la provincia, poteva togliere prima i detriti dalla careggiata. Sempre a Silvi, da stasera disinfestazione contro le zanzare. Beh, è una bella iniziativa. Bando del Ministero per il Turismo, altri un piano 100.000 euro, il comune candida il suo pacchetto. Concerti, grandi eventi, turismo religioso, visite guidate, arte contemporanea e tradizioni popolari. Il comune scommette sulla promozione del territorio candidando il progetto Atria al bando del Ministero del Turismo. E ancora, servizio civile, 6 giovani doni Pineto sono stati ammessi a partecipare ai progetti attivati dagli uffici comunali di Pineto. Benissimo, signori, ci siamo, al momento dello sport, per chiudere in bellezza appunto il nostro notiziario. La Spagna festeggia il 91esimo, Ronaldo saluta i mondiali, Merino sigla il vantaggio nei minuti di recupero, regala i quarti alle Furie Rosse. Oggi il turno argentino, che alle 18 sfida l'Egitto, si troveranno di fronte Messi e Salah, per uno dei due sarà l'ultimo ballo e ritorno a casa. Intanto uno è tornato a casa ed è Cristiano Ronaldo, che ha dato tutto fino alla fine, ma insomma, voglio dire, poi obiettivamente qualcosina in più la Spagna su il Portogallo ce l'aveva. Va avanti anche una super Inghilterra, e tra i leoni sfatano il tabù della zecca e battono il Messico. Ora c'è la Norvegia, questa è un'altra bella partita, Inghilterra-Norvegia. Sfatato il tabù della zecca, l'Inghilterra espugna lo stadio messicano e realizza quello che per il quotidiano britannico The Guardian è la migliore vittoria a eliminazione diretta dell'Inghilterra dai mondiali del 1966. Colpo della Fiorentina, Dragusin è un passo, la Juve spinge per Colomoni e intanto sonda Pellegrino, Amorim si presenta, forza Milan. E ancora, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di iniziare a parlare. Il giorno della presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico, il patron Aurelio De Laurentiis chiude il mercato in ingresso dei partenopei e di fatto apre quello in uscita, con molti giocatori che sono da tempo nel mirino degli altri club. E tennis, Italia Show a Wimbledon, vincono Covolli e la Paolini. Il romano batte De Minau, l'azzurra e Ala, entrambi staccano il pass per i quarti, oggi tocca a Sinner. L'alto tesino apre il programma alle 14 contro Straff. Formula 1, la Ferrari ora riaccende il mondiale, il successo di Leclerc a Silverstone fa esultare le rosse, la classifica si fa più corta, l'Italia ci crede. Tour de France, Pogacar va al comando, vince la terza tappa ed è maglia gialla, e da qui in poi sarà sempre maglia gialla, perché conosciamo la forza di questo signore, di questo ciclista davvero formidabile, Pogacar. Va bene. E ancora vediamo un'altra notizia: Holzer è fatta con il Modena per il centrocampista del Pescara che passa al Modena. Di Nardo andrà a giocare in Serie A con il Frosinone. E poi ancora accordo raggiunto al Delfino, al Pescara, circa 1 milione di euro. Va bene, il Teramo spinge per Diakité, Eusepi e Trottali alternative. Il centravanti della Torres, il profilo individuato per guidare il reparto offensivo. Casciano ufficiale, De Santis un passo, società Paoluzzi lascia l'incarico che aveva. Rinnovo invece per il segretario sportivo Nicola Di Giovanni e per il club manager Ivan Speranza, quest'ultimo profilo in grande crescita sul quale la società vuole investire per il futuro. Nelle scorse ore l'ormai ex direttore generale Antonio Paoluzzi ha ufficializzato di aver lasciato l'incarico. Giulia Nuova ufficiale, la firma di Abbagnale, il mercato continua. È stato annunciato ufficialmente anche dalla società stessa. Giulia Nuova è riuscita a assicurarsi le prestazioni del giovane Giuseppe Abbagnale, proveniente da Castelfidardo. E ancora veniamo al San Salvo. Galuppi è il nuovo allenatore del San Salvo. E ancora la Sant'Egidiense vicina a Touré. La società smentisce in modo categorico le notizie su Cappellacci. Fiducia totale a Censori, non c'è più possibilità che torni Cappellacci. E ancora l'Aquila firma il colpaccio, arriva Andrea Zini, attaccante Andrea Zini. Chieti, ora si scalda la pista romana, oggi Di Labio incontra un nuovo imprenditore, città di Chieti, riparte da Antignani. Ma il discorso è sempre lì, le parole sono belle, ci incontriamo, possiamo andarci anche noi, adesso anzi chiamo pure io Di Labio, dico, sono interessato al Chieti Calcio, poi però quando arriva il momento dei soldini, dicono i soldi dove stanno, lì diventa un problema. Vabbè, allora andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Radio Amica ti fa sempre compagnia. Mi diceva l'altro giorno una signora carissima, mi diceva, Marco, meno male che ci fai tanta compagnia, vi ringrazio davvero, siete fenomenali, fantastici. Va bene, andiamo.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Gli appunti di Radio Amica International. Dunque, cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? Il momento di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, e non potrebbe essere diversamente. Di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Dunque, tra poco le notizie riservate da Radio Amica, aspettando il nuovo super festival di Radio Amica International. Prego regia, vai.
2: Sarà il prossimo super festival di Radio Amica International, scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
1: Ok, bene, dunque allora andiamo con le notizie riservate. Il super tormentone estate 2026, ancora un evento creato da Radio Amica. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 65 64 507. Condividi con Radio Amica le tue preferenze in campo musicale tra le canzoni estive, chiaramente. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, al 347 37 64 271, ristorante Arlecchino da Sante. E ancora, stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto, insomma, sempre di più, vai! Allora, siamo arrivati a martedì 7 di luglio, stasera non va niente, va bene, oggi martedì 7 luglio, raccolta porta a porta, zero, niente, zero titoli, come dice, come dice il grande José Mourinho, prima José. Allora, l'angolo della fortuna, naturalmente con Casa Delfico, sentiamo un po', prego, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, parliamo di fortuna. Oggi martedì si gioca stasera concorso numero 108 e ci sono in palio per il 6 190 milioni di euro, mamma mia, volevo dire dollari, perché si sono trasformati, tra poco diventeranno da euro a dollari, 190 milioni, scusate se poco, va bene, primo Marco respect. Veniamo adesso al gioco dell'otto. Dunque, rotte scelte Genoa e Milano, numeri consigliati 13, 15, 20, abbinati all'87, 88 su Genoa e Milano, ripeto 13, 15, 20, abbinati all'87, 88 su Palermo e Roma, 21, 23, 28, abbinati al 65, 66, ripeto 21, 23, 28, abbinati al 65, 66 su Palermo e Roma. Ricordo che il concorso stasera numero 108 e il 6 vale 190 milioni di euro. E vai, viva! Andiamo adesso con le farmacie di turno. Sentiamo, vai, le canzoni sotto l'ombrellone, vai.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, ok, bene, ci siamo, signori e signori, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Sciarretta, Via Ricitelli 57, Teramo, a Mugione Bellante Foschi, ad Atria Picella, a Pinete Silvi di Pietro Pineto, Giunova Marcelli, Piazza Libertà, Valvrata di Mattia, Santomero, Rosetto di Bonaventura, Via Nazionale, a Castilenti, Farmacia di Isidoro, a Castellisola, Orsini, Isola del Gran Sasso, a Montorio, Merlini, Via Urbani Montorio, a Campri, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, Teramo Città, Sciarretta, Via Ricitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Signori, le super classifiche, 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, e vai!
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Piero Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, ricordo ancora prima delle classifiche che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Ok, le super classifiche, va bene. Oggi parliamo dei comuni senza banche, chi ne ha di meno? Tra le regioni, al primo posto la Calabria, davanti alla Campania, al terzo il Piemonte, al quarto la Lombardia, al quinto il Lazio, al sesto l'Abruzzo, al settimo la Liguria, all'ottavo la Sicilia, al nono la Sardegna. Questa è la classifica. Chi ne ha di meno? Sicuramente Calabria, Campania e Piemonte. Da quelle parti le banche hanno deciso di non investire, è il caso di dirlo. Vabbè. Signori, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Ci siamo pronti? Via, vai, prego.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Bene signori, siamo arrivati alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, le trasmissioni televisive e naturalmente le comunicazioni di servizio. Cominciamo dall'oroscopo di oggi, martedì 7 luglio 2026. Ariete, Nettuno che nel tuo segno inizia oggi a procedere a retromarcia, smantellando alcune ipotesi a cui avevi dato credito. Toro, da qualche settimana stai sviluppando una nuova consapevolezza di te stesso che in qualche modo trasforma anche il modo in cui ti poni. Gemelli, approfitta dell'energia vitale che le la configurazione convoglia a tuo favore in questo periodo, imparando a tradurla in azione. Ti senti in forma e stai bene in salute. Complimenti. Cancro, l'arrivo anche della luna nel settore legato alla carriera riporta le questioni di lavoro al centro della tua attenzione. Leone, oggi ben tre pianeti si allineano per invitarti a partire interrompendo la routine, rendendo possibile altre visioni. Vergine, la tua sensibilità alle minime variazioni nei comportamenti e nelle dinamiche delle persone che ti sono vicine ti permetterà di individuare facilmente qualche indizio. E poi ancora Bilancia, per te il protagonista della settimana che inizia oggi è l'amore, perché è proprio nel settore delle relazioni che si muovono le cose più importanti. Vediamo lo Scorpione, prenditi tutto il tempo necessario a capire cosa sta cambiando negli equilibri che regolano la dinamica quotidiana del tuo lavoro. Sagittario, la luna ti mette a disposizione una dose supplementare di fantasia e sogno per rendere più divertente l'inizio della settimana. Capricorno, la giornata mette in evidenza una vulnerabilità emotiva che tendi a dissimulare, più la nascondi e più perdi appiglio sulla realtà. Acquario, nel lavoro la settimana inizia forse un po' in salita perché tendi a prendere alcune cose troppo seriamente. Pesci, per finire la giornata ti raccomanda maggiore cautela per quanto riguarda le scelte economiche, forse potrebbe sembrarti anche esagerato, però prova a dar credito al tuo famoso sesto senso, pesciolino. Vai. E allora andiamo con i programmi in televisione. Stasera su Rai 1 alle 21:30, ottavi di finale, c'è Svizzera-Colombia. su Rai 2 Storia al Bivio, su Rai 3 Che ci faccio qui, documentario, Rete 4 Le grandi domande di Freedom, su Canale 5 Memories, Italia 1 e alla fine arriva Polly, sulla 7 The Peacemaker, su TV8 Ogni tentazione ha un prezzo, su 39 Valentina Persia, che ci fa ridere, la grande comica Valentina Persia, perfetto. Dunque, tra le altre cose, per chi ama il film western, arriva su canale 22 Iris alle 21.15 L'uomo dei sette capestri. Ui, mamma mia, spaventoso. Dunque, comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti, i consigli architetto. Siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Perfetto. Cosa avevamo sicuramente parlando sulla Dimica International? È il momento di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Andiamo ancora avanti con i nostri super festival del momento, naturalmente, che ripartono da mercoledì 15 di luglio. A metà mese riparte il nuovo concorso di Radio Amica, il nuovo festival. 7 luglio 2026, martedì, stasera cosa va nella raccolta porta a porta? Niente. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore e domani nascere un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Fepleggi 6, ok, benissimo, ci siamo anche noi. Perfetto, perfetto. Dunque, allora, vediamo ai saluti finali. Grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Grazie ancora una volta e adesso musica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mama, mama, mama. Mama.

Leoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, bene, allora oggi incontro nella NATO, vertice NATO in Turchia, gelo tra Meloni e Trump, la premier ignora gli attacchi italiani, relazioni Italia e Stati Uniti avanti al di là delle singole dichiarazioni, e Crosetto, le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni, niente insulti ai paesi. E intanto Infantino fa un piccolo regalo a Trump, ci voleva, toglie il rosso all'attaccante degli Stati Uniti d'America, bufera sulla FIFA, ma che calcio è questo? Ma che calcio è? Dunque, Malagò, precedente pericoloso, scandalo mondiali, l'imbarazzo degli americani per quello che fa Trump. È ancora è incredibile. Va bene, dunque il negoziato tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, dunque treni bloccati per lavori e guasti, Italia divisa in due, voli Roma-Milano sono introvabili, scoperte caos, Roma code blocchi nel centro direzionale, svenduto per pochi euro. E ancora, attentato a Ranucci, indagato alla vitola, presunto mandante, l'auto dell'ex giornalista già al centro di diverse inchieste in passato, è stata intercettata sotto casa di Ranucci durante i sopralluoghi. E ancora il segno più del giorno, il segno del toro nel calcio dei mondiali, oltre alle stupidate che fa Trump c'è anche davvero purtroppo l'addio a Cristiano Ronaldo, ma del resto a 41 anni ha avuto di tutto di più, è stato un grandissimo, va bene, e poi gli anni ti portano purtroppo a chiudere baracca e burattini, è successo anche lui, succederà a Messi tra non molto, è successo a Maradona, insomma. Va bene, dunque nel tennis Cobolli in fiamma a Wimbledon e torna nei quarti, avanti anche la Paolini, insomma niente male per il tennis. Ok, bene signori, diamoci adesso una bella botta energia con Radio Amica International che vi dà una botta d'energia, vai, prego.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Ok, tra poco primissima naturalmente con Nero di Seppia. Signori, vi ricordo l'appuntamento col il 18 di luglio, sabato, arriva notte, scusate, luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Va bene così, perfetto, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: E apriamo primissima con l'Hitmania Show, ancora avanti su Radio Amica International, Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, solo quelle. Bene, chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfield music, un'estate piena di eventi. Ok, per esempio il 10 luglio si balla, ok, perfetto, dunque andiamo ancora avanti. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmato da Madonna Sabrina Carpenter. Ok, bentornati estate, Gardelido c'è, Gardelido, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno tra pochissimo per voi, prima ci prendiamo un bel caffè al 900 in

0: Tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo con la massima del giorno, che poi sarebbe questa: la fortuna è un sorriso del destino. Questa è bella e ve la ripeto: la fortuna che tutti quanti noi cerchiamo è un sorriso del destino. È là. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Tutti i giorni su Radio Mica Internazionale, il momento di ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica Internazionale, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica Internazionale. Bene così? Notizie importanti adesso, siamo ad un passo dal notiziario del giorno, Allora, senti. Bye. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and... Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così. Dunque, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Mica Internazionale. Va bene, siamo in diretta. Ok, perfetto. A settembre sapremo chi è, qual è la canzone più votata per essere il tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Un'esposizione mobile davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, che sera, stasera al Nero di Seppia in via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978, Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana naturalmente con noi c'è la Cucaraccia, un omaggio al Messico che insieme a Stati Uniti d'America e Canada ha, come dire, ospita i mondiali di calcio, va bene, nonostante quello che fa Donald Trump, che adesso comincia a essere un po' pericoloso, se vuol far vincere i mondiali agli Stati Uniti d'America, vabbè, fate voi. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città amala. Tra poco il meteo, va bene, e sentiamo un po' con il meteo con il Garden Lido. Prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortole Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene, dunque siamo al meteo del giorno. Bene, veniamo subito alle previsioni. Un campo di alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo nuvolamento in arrivo serale. Bene, dunque possibilità di pioggia sulla parte appenninica del nostro Abruzzo e ancora zero termico intorno ai 4000 metri, mare quasi calmo, venti deboli le temperature. L'Aquila più 16 più 28, Sulmona più 18 più 31, Pescara più 23 più 30, Chieti più 20 più 30, Teramo più 20 più 31, Genova più 24 più 30, Rocca Raso più 14 più 23, Martinsicuro più 23 più 31, Sommette del Tronto più 22 più 31. Questo è quanto naturalmente in questo 7 di luglio 2026. Siamo arrivati col 7 di luglio al giorno numero 188 dell'anno 2026, alla fine mancano 177, il sole è sorto esattamente alle 5:29, tramonterà questa sera alle 20:38. Bene così. Dunque, signori, ci siamo con il meteo, chiaramente siamo arrivati al momento del notiziario dopo il meteo. Va bene, allora, due cose importanti, due, ci siamo, arriva il notiziario, prego.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque allora ci siamo, notizie del giorno, esattamente di oggi, martedì 7 luglio 2026, Beato Benedetto XI, il segno più del giorno, il segno del toro. Bene, lo scandalo dei mondiali con appunto l'intervento di Trump su Infantino, che è asservito al 200%, insomma, alla fine, per farla dirla in breve, il rosso all'attaccante Balogun del Stato Unito d'America è stato tolto. Stop. È la prima volta che accade, è una cosa davvero, davvero che non si spiega. NATO, beh, se va avanti così, allora finisce pure il calcio. NATO, il pressing americano, Trump su Putin, vuol finire la guerra. Si apre il summit di Ankara, dove gli USA e il segretario Rutte chiedono agli europei impegni precisi per arrivare al 5% del PIL. Il segretario dell'Alleanza Atlantica, da Canada a Europa, 1200 miliardi in 10 anni, ma su Kiev piovono missili. La città turca ospita il vertice, appunto. E ancora, gelo tra Meloni e Donald Trump, non gli forniamo più assist. La strategia della Premier in vista dei lavori del summit, la scelta del silenzio per frenare l'escalation. Il primo test sarà la cena di stasera tra leader NATO. Il capo del governo, non intendo tornarci. I sospetti a destra su Vannacci, gli USA lo stanno cercando. Solidarietà bipartisan alla Premier con distinguo del centro-sinistra. Il ministro degli esteri italiani, Trump, si commenta da solo e Crosetto, le persone passano, i rapporti restano. All'Islam e Conte difendono l'Italia, insulti inaccettabili. Intanto Israele e Libano si incontrano ancora in nuovo round a Roma, la capitale al centro della diplomazia. L'appuntamento per il 15-16 luglio per fare passi in avanti sull'accordo in 14 punti firmato a Washington. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Trump firma la grazia a Balogun, ho chiamato io la FIFA, era giusto. Ma vi rendete conto? Vabbè. Dunque, presidente americano, mi sono mosso perché non era fallo e l'arbitro ha un passato sospetto. Infantino si difende, nessuna interferenza. Dall'UEFA all'Unione Europea, proteste in tutto il mondo. La federazione francese chiede la revoca della munizione immediata da Olise col Paraguay. Il Belgio fa ricorso contro la decisione, viene respinto. Il commissario europeo allo sport, minata l'autonomia degli arbitri del calcio, eccetera. Stanno facendo bella figura, Donald ha rovinato tutto. Stadi pieni, stranieri innamorati degli USA, immagine finalmente risollevata, ma il tycoon ha deciso di metterci di nuovo in grande imbarazzo. L'amarezza di Malago, precedente pericoloso, e Platini dice è una vergogna. Il presidente della FIG italiano, una storia strana, così si perde la meritocrazia. Se Trump avesse chiamato me, ho dimostrato di saper mantenere l'autonomia dello sport. Il numero uno della federazione al lavoro per cercare CT e direttore tecnico della nazionale, a breve le decisioni. Niente invasioni di campo dello sport, non può valere la legge del più forte, altrimenti tutti a casa, e finisce qui. Un'industria 4.0 per incentivare le imprese sull'intelligenza artificiale, proposta dal ministro Crosetto per favorire gli investimenti. La sponda di Renzi, ma per il Mimite c'è già una transizione 5.0. E ancora, i chip sudcoreani sbarcano a Wall Street, la più grande IPO di una società straniera, quotazione da 29 miliardi di euro, di dollari, scusate. Dunque, SK Hynix, produttore sudcoreano di chip di memoria essenziali per l'intelligenza artificiale, si quota Wall Street, arriverà sul Nasdaq il 10 luglio con offerta da 29 miliardi di dollari. Arrivano i conti di Trump, mille dollari per bambino, SpaceX ci mette 325 milioni di euro. E ancora, l'ultima manovra ha previsto 8 miliardi e mezzo, un altro miliardo per le start-up, le PMI specializzate in tecnologie emergenti. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Conte, i messaggi ad Elis Line, leader il più competitivo. La segretaria Dem, o si fanno le primarie o chi ha più voti esprime il premier, ma i 5 Stelle vogliono il gazebo. I nostri non accetterebbero una guida calata dall'alto. Insomma, per Elis Line non c'è da fare nulla. Per l'avvocato il modello della destra non funziona, non abbiamo mai scelto così i candidati nelle regioni. Domani a Napoli la manifestazione a 4 del centro-sinistra con Bonelli e Fratoianni, ospiti Fico e Manfredi. Ma c'è già una guerra tra Elis Line e Conte per chi dovrà fare il premier alle prossime elezioni. elezioni, dopo le prossime elezioni. Treni, caos su binari, tagliato per lavori il 50% delle corse, c'è anche un guasto. I cantieri al nodo di Firenze dividono in due il paese, la circolazione ferroviaria risente però di un inconveniente tecnico a Milano. Mobilitata anche la protezione civile che ha distribuito bottigliette d'acqua, a fine mese ci sarà la replica. Migliaia di passeggeri sono stati costretti al transito sui bus navetta scortati dalla polizia municipale. Roma-Milano, aerei parliamo, ma passando da Bari un biglietto costa fino a 800 euro. I siti delle compagnie prese d'assalto, i pochi ticket disponibili raggiungono prezzi folli facendo scalo a Brindisi e Comiso. Tra le poche opzioni acquistabili ce n'è una che addirittura prevede una tappa in Croazia. Salvini, 3 giorni di disagi per avere 30 anni di efficienza. Il ministro del MIT dà rassicurazioni sui lavori. Garantiremo un'alta velocità, più moderna, puntuale, rapida. Diritti dei passeggeri, il voto europeo, sarà più semplice fare reclamo. I vettori avranno 4 giorni di tempo per fornire ai viaggiatori che subiscono ritardi o cancellazioni le istruzioni su come presentare una richiesta per il diritto del passeggero. Indagato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci, PM lui il mandante. L'auto dell'ex giornalista campano al centro di diverse inchieste in passato è stata notata dai carabinieri durante i sopralluoghi degli esecutori sotto la casa del conduttore Rai. La sua auto è stata intercettata insieme a quella del presunto esecutore per l'attentato a Schifrido Ranucci mentre eseguivano i sopralluoghi. Torna così in primo piano sulle pagine delle cronache il nome di Walter Lavitola, l'uomo che nell'era berlusconiana era stato al centro dell'inchiesta su affari e politica per la Procura di Roma. L'ex giornalista dell'Avanti e un altro uomo sarebbero i mandanti dell'attentato. Assolto Alberto Tarallo, il produttore televisivo non falsificò il testamento del compagno, non ha modificato il suo pugno, il testamento di Teodoro Losito, suo compagno e sceneggiatore televisivo. Il produttore Alberto Tarallo, fondatore della Ares Film, la società che ha lanciato decine di fiction di grandissimo successo sul piccolo schermo, che ora è fallita, è stato assolto dall'accusa di falso. E ancora dal podio alla condanna, 5 anni per stupro all'olimpionico Pizzolato. Antonino Pizzolato, condannato con 3 amici per stupro su una turista finlandese avvenuta nel luglio 2022. L'avvocato, sentenza che restituisce dignità alla vittima e legale degli imputati, annunciano ricorso in appello. Roma, della trappola dei bus coperti, code e blocchi nel centro direzionale, ingorghi mezzi a passo d'uomo, fermate affollatissime, i cittadini e chi viaggia per fare costretti a affrontare la giungla quotidiana dei torpedoni turistici che versano soltanto 17 euro al giorno. I pullman a 2 piani contendono lo spazio delle strade cittadine, a golf car, monopattini elettrici, insomma è un guazzabuglio, un caos a Roma di questi tempi. Harry da Carlo, ma lo strappo resta, salta l'invito a Buckingham Palace, il giallo sulle visite del principe a Londra, il re gli aveva offerto ospitalità a palazzo, poi la retromarcia ha avvertito troppo tardi. Veniamo a Teramo dintorni. Martina, la piccola Martina, racconta la sua malattia. Non bisogna mai nascondersi tra chemio e sogni da inseguire. Studentessa rosetana, 24enne, ha scoperto un cancro all'ovaio e poi un tumore rarissimo ai tessuti molli. Su Facebook e Instagram ha scelto di condividere la sua battaglia per rompere il tabù della vergogna. Ecco, questi sono veramente dei grossi problemi. Fuga in mare, denunciati 2 pescatori, stavano pescando in aree vietate, non sono fermati all'alta finanza e inseguiti fino alle Marche. Hanno tentato di sottrarsi a un controllo a guardia.

avere un cartellone, insomma, bisogna avere, bisogna che ci sia un po' più di organizzazione, insomma, un bando per gli eventi. E ancora, Coppa Interamnea, c'è ordinanza per aprire le scuole, il provvedimento in extremis del sindaco per accogliere le scuole nonostante il no dei dirigenti delle scuole. O tra altre cose, il nostro sindaco purtroppo è sceso al 74° posto tra i sindaci italiani, giù in fondo alla classifica, mentre Biondi Aquilano è, penso sia al 4° posto in classifica. Beh, insomma, un po' di differenza, mentre al 40° c'è Masci, che è risalito e sta risalendo ancora. E veniamo adesso a un'altra notizia: telefonata a sisma, ma è una truffa. L'ufficio tecnico del comune di Teramo ha ricevuto la segnalazione di un cittadino relativa ad una telefonata truffa in cui una persona, spacciandosi per un operatore dell'ufficio sisma, gli avrebbe proposto un contratto vantaggioso per la fibra. Il sospettito ha chiesto all'uomo di indicargli un fisso sul quale richiamarlo, ricevendo per risposta il numero di un cellulare, ha deciso di segnalare l'accaduto agli uffici comunali. In carico al marito della consigliera, la minoranza scelta inopportuna. L'affidamento diretto per 40.000 euro fa tornare l'opposizione, che tira in ballo etica e trasparenza. La maggioranza non ci sta. Procedura avviata ben prima delle elezioni, basta leggere gli atti. Intanto domani sera scatta la disinfestazione. Nella notte tra domani e giovedì, a partire dalle ore 22.30 circa, verrà effettuato sul territorio comunale di Montori al Vomano il terzo trattamento di disinfestazione contro gli insetti alati. Niente buoni pasto e sciopero, proteste i lavoratori della Poliplas di Castellenti per mensa e straordinari. Intanto a Garufo di Campli, scusate, decine di rotoballe a fuoco, intervenuti vigili e trattore. Decine di rotoballe di fieno sono al fuoco nella notte tra domenica e lunedì nel territorio di Campli. L'incendio si è sviluppato in un deposito che si trova su un terreno in località Garrufo di Campli. Frane, via lavori sulle strade della Valfino, la provincia interviene con 1.800.000 euro dopo i dissesti causati dal maltempo in primavera. Postazioni, il 118, disagi notturni, infermieri pronti ma non inseriti. L'UGL Salute interroga la ASL sulla gestione del servizio di emergenza e urgenza nei presidi provinciali, perché nonostante le assunzioni già effettuate l'azienda continua a fare ricorso a soggetti esterni. Altre colonnine in sei piccoli comuni grazie a Poste Italiane, mobilità sostenibile, cioè per ricarica delle macchine elettriche, prosegue sul territorio provinciale il programma di installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste Italiane. Carabinieri, 16 in più del Teramano, arrivano rinforzi per l'arma dei carabinieri sia in pianta stabile che in periodo estivo nelle stazioni costiere. Arrivano rinforzi per l'arma dei carabinieri, ne arrivano 16 nel Teramano. Le auto d'epoca incantano la città di Atri, arrivano 86 equipaggi, ci sono anche motostoriche, un pullman degli anni 60. Muore in casa a Sant'Egidio Vibrata l'ex meccanico Gino Grancioli, aveva 83 anni. Tragedia ieri dopo poco le 8 a Martinsicuro. Gino Grancioli, 83 anni, si è tolto la vita con un colpo di fucile, legalmente detenuto in quanto è stato per lungo tempo amante della caccia. E ancora, cade Anderetto alla finestra dell'hotel, si salva. Lo studente 17enne del Piano Rosa era un soggiorno estivo gestito dal liceo a Campitello Matese, finito su un solaio. Tragedia sfiorata in Molise. Il ragazzo dopo il volo è stato medicato al pronto soccorso, accertamenti sulle cause avviate dai carabinieri. Niente negligenze dalla vigilanza a Sant'Egidio, l'ufficio disciplinare del comune archivia l'accusa di un consigliere. Cadono le accuse nei confronti dell'agente di polizia locale di Sant'Egidio Vibrata, era finita sotto procedimento disciplinare. Dopo 120 giorni la vicenda è stata archiviata dalla commissione comunale. E ancora andiamo avanti. Dunque, Pagliaccetti, ecco l'edificio del nuovo polo scolastico, il completamento del primo lotto dei lavori dell'area, di risulta l'ex tribunale, il complesso riunirà le classi della scuola media a lungo divise in diverse sedi. Caliscendi, veniamo a quest'altro problema. Giulianova è scontro sulla delibera varata dalla giunta nel 2014. Evoluzione sostenibile di Francesco Mastromauro vuole chiudere la polemica sui Caliscendi, ma precisa ancora qualcosa: lavoriamo per Giulianova, abbiamo dimostrato che la nostra giunta approvò esclusivamente gli elaborati tecnici. E ancora veniamo un'altra notizia: isola pedonale a Giulianova con auto in sosta, i cittadini chiedono le multe, negozianti costretti a posizionare e togliere le transenne
antenne che impediscono l'accesso serale all'area. E ancora, vediamo un'altra notizia, al porto panchine memoria di Vasanella.

0: L'inaugurazione è il 17 al Molo Sud. Piscina Roseto, arriva il finanziamento per lavori di riqualificazione, stanziati 1,5 milioni di euro tramite il bando Sport e Periferie. Il comune deve aggiungere 600.000 euro. Il progetto sono anche un sistema di riutilizzo delle acque piovane e un impianto fotovoltaico. Cimiteri, scatta sempre Roseto, l'affidamento in proroga per i servizi, prorogata per 3 mesi alla ditta Eureka SRL di Sulmona per un importo di 14.000 euro circa la gestione di servizi cimiteriali. I consigli di quartiere sono un fallimento. Siamo Roseto, attacca solo 80 convocazioni in 48 mesi, è mancato l'ascolto dell'amministrazione. E ancora inviamo un'altra notizia. Dunque, nominato il tecnico per l'asta sui rifiuti da avviare il riciclo, nominata l'autorità monocratica per gestire l'asta pubblica relativa al bando per la vendita di rifiuti misti plastica e metalli provenienti dalla raccolta porta a porta. E ancora veniamo a Silvi Frana, ripulita la strada chiusa, ora un consiglio straordinario. L'opposizione sollecita un confronto in aula contro tutti gli enti interessati, con tutti gli enti interessati sulla riapertura della strada provinciale 29B. La vice sindaco Di Marco, polemica con la provincia, poteva togliere prima i detriti dalla careggiata. Sempre a Silvi, da stasera disinfestazione contro le zanzare, beh, è una bella iniziativa. Bando del Ministero per il Turismo, un piano 100.000 euro, il comune candida il suo pacchetto, concerti, grandi eventi, turismo religioso, visite guidate, arte contemporanea e tradizioni popolari. Il comune scommette sulla promozione del territorio candidando il progetto Atria al bando del Ministero del Turismo. E ancora, servizio civile, 6 giovani doni Pineto sono stati ammessi a partecipare ai progetti attivati dagli uffici comunali di Pineto. Benissimo, signori, ci siamo. Il momento dello sport per chiudere in bellezza appunto il nostro notiziario. La Spagna festeggia il 91esimo, Ronaldo saluti i mondiali, Merino sigla il vantaggio nei minuti di recupero, regala i quarti alle Furie Rosse. Oggi il turno argentina che alle 18 sfida l'Egitto, si troveranno di fronte a Messi e Salah, per uno dei due sarà l'ultimo ballo e ritorno a casa. Intanto uno è tornato a casa ed è Cristiano Ronaldo, che ha dato tutto fino alla fine, ma insomma voglio dire, poi obiettivamente qualcosina in più la Spagna su il Portogallo ce l'aveva. Va avanti anche una super Inghilterra e tra i leoni sfatano il tabù della zecca e battono il Messico. Ora c'è la Norvegia, questa è un'altra bella partita, Inghilterra-Norvegia. Sfatato il tabù della zecca, l'Inghilterra espugna lo stadio messicano e realizza quello che per il quotidiano britannico The Guardian è la migliore vittoria a eliminazione diretta dell'Inghilterra dei mondiali del 1966. Colpo della Fiorentina, Dragusin è un passo, la Juve spinge per Colomoni e intanto sonda Pellegrino, Amorim si presenta, forza Milan. E ancora il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di iniziare a parlare. Il giorno della presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico, il patron Aurelio De Laurentiis chiude il mercato in ingresso dei partenopei e di fatto apre quello in uscita con molti giocatori che sono da tempo nel mirino degli altri club. E tennis, Italia Show a Wimbledon, vincono Cobolli e la Paolini. Il romano batte De Minau, l'azzurra è ala, entrambi staccano il pass per i quarti e oggi tocca a Sinner. L'alto tesino apre il programma alle 14 contro Stroff. Formula 1, la Ferrari ora riaccende il mondiale, il successo di Leclerc e a Silverstone fa esultare le rosse, la classifica si fa più corta, l'Italia ci crede. Tour de France, Pogacar va al comando, vince la terza tappa ed è maglia gialla, da qui in poi sarà sempre maglia gialla perché conosciamo la forza di questo signore, di questo ciclista davvero formidabile, Pogacar. Va bene. E ancora vediamo un'altra notizia. Holzer è fatta con il Modena per il centrocampista del Pescara che passa al Modena. Di Nardo andrà a giocare in Serie A con il Frosinone. E poi ancora accordo raggiunto al Delfino, al Pescara, circa 1 milione di euro. Va bene. Il Teramo spinge per Diakité, Eusepi e Trotta le alternative. Il centravanti della Torres, il profilo individuato per guidare il reparto offensivo. Casciano ufficiale, Santis un passo, società Paoluzzi lascia l'incarico che aveva. Rinnovo invece per il segretario sportivo Nicola Di Giovanni e per il club manager Ivan Speranza, quest'ultimo profilo in grande crescita sul quale la società vuole investire per il futuro. Nelle scorse ore l'ormai ex direttore generale Antonio Paoluzzi ha ufficializzato aver lasciato l'incarico. Giulia Nuova ufficiale, la firma di Abbagnale, il mercato continua. È stato annunciato ufficialmente anche dalla società stessa. Genova è riuscita a assicurarsi le prestazioni del giovane Giuseppe Abbagnale, proveniente da Castelfidardo. E ancora veniamo al San Salvo. Galuppi è il nuovo allenatore del San Salvo. E ancora la Sant'Egidiense vicina a Touré. La società smentisce in modo categorico le notizie su Cappellacci. Fiducia totale, ascensori. Non c'è più possibilità che torni Cappellacci. E ancora l'Aquila firma il colpaccio, arriva Andrea Zini, attaccante Andrea Zini. Chieti, ora si scalda la pista romana, oggi Di Lavio incontra un nuovo imprenditore, città di Chieti, riparte da Antignani. Ma il discorso è sempre lì, le parole sono belle, ci incontriamo, possiamo andarci anche noi, adesso anzi chiamo pure io Di Lavio, dico, sono interessato al Chieti Calcio, poi però quando arriva il momento dei soldini, dice dove i soldi dove stanno, lì diventa un problema. Vabbè, allora andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Radio Mica ti fa sempre compagnia. Vi diceva l'altro giorno una signora carissima, vi diceva Marco, meno male che ci fai tanta compagnia, vi ringrazio davvero, siete fenomenali, fantastici. Va bene, andiamo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Gli appunti di Radio Mica International. Dunque, cosa va musicalmente parlando su Radio Mica? Il momento di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, e non potrebbe essere diversamente. Di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Dunque, tra poco le notizie riservate da Radio Mica, aspettando il nuovo super festival di Radio Mica International. Prego regia, vai. Quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni. Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica. Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo con le notizie riservate. Il super tormentone estate 2026. Ancora un evento creato da Radio Mica. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 65 64 507. Condividi con Radio Mica le tue preferenze in campo musicale tra le canzoni estive, chiaramente. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, al 347 37 64 271, ristorante Arlecchino da Sante. E ancora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lamarido, mondo risparmio, servizi e qualità, un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto, insomma sempre di più, vai. Allora, siamo arrivati a martedì 7 di luglio, stasera non va niente, va bene, oggi martedì 7 luglio, raccolta porta a porta, zero, niente, zero titoli, come dice, come dice il grande José Mourinho, prima José. Allora, l'angolo della fortuna, naturalmente con Casa Delfico, sentiamo un po', prego, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, parliamo di fortuna. Oggi è martedì, si gioca stasera concorso numero 108 e ci sono in palio per il 6 190 milioni di euro, mamma mia, volevo dire dollari, perché si sono trasformati, tra poco diventeranno da euro a dollari, 190 milioni, scusate se poco, va bene. Primo Marco respect. Veniamo adesso al gioco dell'otto. Dunque, rotte scelte Genoa e Milano, numeri consigliati 13, 15, 20, abbinati all'87, 88 su Genoa e Milano, ripeto 13, 15, 20, abbinati all'87, 88 su Palermo e Roma, 21, 23, 28, abbinati al 65, 66, ripeto 21, 23, 28, abbinati al 65, 66 su Palermo e Roma. Ricordo che il concorso stasera numero 108 e il 6 vale 190 milioni di euro. E vai, viva! Andiamo adesso con le farmacie di turno. Sentiamo, vai, le canzoni sotto l'ombrellone, vai.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica Internazionale.
0: Ok, ok, bene, ci siamo, signori e signori, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Sciarretta, Via Ricitelli 57, Teramo. Amucione Bellante, Foschi, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, Di Pietro, Pineto, Giunova Marcelli, Piazza Libertà, Valvibrata di Mattia, Santomero, Rosetto di Bonaventura, Via Nazionale, a Castilenti, Farmacia di Isidoro, a Castellisola, Orsini, Isola del Gran Sasso, a Montorio, Merlini, Via Urbani Montorio, a Campri, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, Teramo Città, Sciarretta, Via Ricitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Signori, le super classifiche, 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, e vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 1-0 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, ricordo ancora prima delle classifiche che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Ok, le super classifiche, va bene. Oggi parliamo dei comuni senza banche, chi ne ha di meno? Tra le regioni, al primo posto la Calabria, davanti alla Campania, al terzo il Piemonte, al quarto la Lombardia, al quinto il Lazio, al sesto l'Abruzzo, al settimo la Liguria, all'ottavo la Sicilia, al nono la Sardegna. Questa è la classifica. Chi ne ha di meno? Sicuramente Calabria, Campania e Piemonte. Da quelle parti le banche hanno deciso di non investire, è il caso di dirlo. Vabbè. Signori, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Ci siamo pronti? Via, vai, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Bene signori, siamo arrivati alle chiusure di Primissima con l'oroscopo, le trasmissioni televisive e naturalmente le comunicazioni di servizio. Cominciamo dall'oroscopo di oggi, martedì 7 luglio 2026. Ariete, Nettuno che nel tuo segno inizia oggi a procedere a retromarcia, smantellando alcune ipotesi a cui avevi dato credito. Toro, da qualche settimana stai sviluppando una nuova consapevolezza di te stesso che in qualche modo trasforma anche il modo in cui ti poni. Gemelli, approfitta dell'energia vitale che la configurazione convoglia a tuo favore in questo periodo, imparando a tradurla in azione. Ti senti in forma e stai bene in salute. Complimenti. Cancro, l'arrivo anche della luna nel settore legato alla carriera riporta le questioni di lavoro al centro della tua attenzione. Leone, oggi ben tre pianeti si allineano per invitarti a partire interrompendo la routine, rendendo possibile altre visioni. Vergine, la tua sensibilità alle minime variazioni nei comportamenti e nelle dinamiche delle persone che ti sono vicine ti permetterà di individuare facilmente qualche indizio. E poi ancora Bilancia, per te il protagonista della settimana che inizia oggi è l'amore, perché è proprio nel settore delle relazioni che si muovono le cose più importanti. Vediamo lo Scorpione, prenditi tutto il tempo necessario a capire cosa sta cambiando negli equilibri che regolano la dinamica quotidiana del tuo lavoro. Sagittario, la luna ti mette a disposizione una dose supplementare di fantasia e sogno per rendere più divertente il della settimana. Capricorno, la giornata mette in evidenza una vulnerabilità emotiva che tendi a dissimulare, più la nascondi e più perdi appiglio sulla realtà. Acquario, nel lavoro la settimana inizia forse un po' in salita perché tendi a prendere alcune cose troppo seriamente. Pesci, per finire la giornata ti raccomanda maggiore cautela per quanto riguarda le scelte economiche, forse potrebbe sembrarti anche esagerato, però prova a dar credito al tuo famoso sesto senso, pesciolino. Vai. E allora andiamo con i programmi in televisione. Stasera su Rai 1 alle 21.30, ottavi di finale, c'è Svizzera-Colombia. Su Rai 2, Storia al bivio. Su Rai 3, Che ci faccio qui? Documentario. Rete 4, Le grandi domande di Freedom. Su Canale 5, Memori. Lewis, Italia 1, e alla fine arriva Polly sulla 7, The Peacemaker su TV8, Ogni tentazione ha un prezzo su 3-9, Valentina Persia, che ci fa ridere, la grande comica Valentina Persia, perfetto. Tra le altre cose, per chi ama il film western, arriva su canale 22 Iris alle 21:15 L'uomo dei sette capestri. Mamma mia, spaventoso. Dunque, comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti, i consigli architetto. Siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sametto del Tronto. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Perfetto. Cosa va musicalmente parlando sulla Jamaica International? È il momento di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Andiamo ancora avanti con i nostri super festival del momento, naturalmente, che ripartono da mercoledì 15 di luglio. A metà mese riparte il nuovo concorso di Radio Amica, il nuovo festival. 7 luglio 2026, martedì, stasera cosa va nella raccolta porta a porta? Niente. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore e domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Fepregi 6, ok, benissimo, ci siamo anche noi, perfetto, perfetto. Vediamo ai saluti finali. Grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Grazie ancora una volta, e adesso musica.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: Hey, Walaki, ¿qué tal?
1: No seré la prima que mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri la fanno. L'amianto si sa di pillole e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Bene, allora oggi incontro nella NATO, vertice NATO in Turchia, gelo tra Meloni e Trump, la premier ignora gli attacchi italiani, relazioni Italia Stati Uniti avanti al di là delle singole dichiarazioni, e Crosetto, le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni, niente insulti ai paesi. E intanto Infantino fa un piccolo regalo a Trump, ci voleva, toglie il rosso all'attaccante degli Stati Uniti d'America, bufera sulla FIFA, ma che calcio è questo? Ma che calcio è? Dunque, Malagò, precedente pericoloso, scandalo mondiale, l'imbarazzo degli americani, l'imbarazzo degli americani per quello che fa Trump. È ancora è incredibile. Va bene, dunque il negoziato tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, dunque treni bloccati per lavori e guasti, Italia divisa in due, voli Roma-Milano sono introvabili, boscoperte a caos, Roma code blocchi nel centro direzionale, svenduto per pochi euro. E ancora, attentato a Ranucci, indagato alla vitola, presunto mandante, l'auto dell'ex giornalista già al centro di diverse inchieste in passato, è stata intercettata sotto casa di Ranucci durante i sopralluoghi. E ancora il segno più del giorno, il segno del toro nel calcio dei mondiali, oltre alle stupidate che fa Trump c'è anche davvero purtroppo l'addio a Cristiano Ronaldo, ma del resto a 41 anni ha avuto di tutto di più, è stato un grandissimo. Va bene, e poi gli anni ti portano purtroppo a chiudere baracca e burattini, è successo anche lui, succederà a Messi tra non molto, è successo a Maradona, insomma. Va bene, dunque nel tennis Scobolli in fiamma a Wimbledon e torna nei quarti, avanti anche la Paolini, insomma niente male per il tennis. Ok, bene signori, diamoci adesso una bella botta energia con Radio Amica International che vi dà una botta d'energia, vai, prego.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma.
1: Ok, tra poco primissima naturalmente con Nero di Seppia, signori, dunque vi ricordo l'appuntamento col il 18 di luglio, sabato arriva notte, luglio col bene che ti voglio, passa ad agosto, lavoro mio, non ti conosco, va bene così, perfetto, vai!
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: E apriamo primissima con l'Hitmania Show, ancora avanti su Radio Amica International, Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, solo quelle. Bene, chalet La Sirenetta da Riccardo Tortoletolido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfield music, un'estate piena di eventi. Ok, per esempio il 10 luglio si balla, ok, perfetto, dunque andiamo ancora avanti. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna controllata, natalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmato da Madonna Sabrina Carpenter. Ok, bentornate estate, Gardelido c'è, Gardelido, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno tra pochissimo per voi, prima ci prendiamo un bel caffè al 900 in galleria.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo con la massima del giorno, che poi sarebbe questa: la fortuna è un sorriso del destino. Questa è bella e ve la ripeto: la fortuna che tutti quanti noi cerchiamo è un sorriso del destino. È là. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Tutti i giorni su Radio Mica Internazionale, il momento di ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica Internazionale, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica Internazionale. Bene così? Notizie importanti adesso, siamo ad un passo dal notiziario del giorno, Allora, sentiamo. Vai. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene così. Dunque, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Mica Internazionale. Va bene, siamo in diretta. Ok, perfetto. A settembre sapremo chi è, qual è la canzone più votata per essere il tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, un'esposizione mobile davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, che sera, stasera al Nero di Seppia in via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978, Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più più della settimana, oltre la settimana naturalmente con noi c'è la Cucaraccia, un omaggio al Messico che insieme a Stati Uniti d'America e Canada ha, come dire, ospita i mondiali di calcio, va bene, nonostante quello che fa Donald Trump, che adesso comincia a essere un po' pericoloso, se vuol far vincere i mondiali agli Stati Uniti d'America, vabbè, fate voi. Alle 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma, 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, va bene, e sentiamo un po' con il meteo, con il Garden Lido. Prego regia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortole Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene, dunque siamo al meteo del giorno. Bene, veniamo subito alle previsioni. Un campo di alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato salvo qualche innocuo nuvolamento in arrivo serale. Bene, dunque possibilità di pioggia sulla parte appenninica del nostro Abruzzo e ancora zero termico intorno ai 4000 metri, mare quasi calmo, venti deboli le temperature. L'Aquila più 16 più 28, Sulmona più 18 più 31, Pescara più 23 più 30, Chieti più 20 più 30, Teramo più 20 più 31, Genova più 24 più 30, Roccaraso più 14 più 23, Martinsicuro più 23 più 31, Somette del Tronto più 22 più 31. Questo è quanto naturalmente in questo 7 di luglio 2026. Siamo arrivati col 7 di luglio al giorno numero 188 dell'anno 2026, alla fine mancano 177, il sole è sorto esattamente alle 5:29, tramonterà questa sera alle 20:38. Bene così. Dunque, signori, ci siamo con il meteo, chiaramente siamo arrivati al momento del notiziario dopo il meteo. Va bene, allora, due cose importanti, due, ci siamo, arriva il notiziario, prego.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque allora ci siamo, notizie del giorno, esattamente di oggi, martedì 7 luglio 2026, Beato Benedetto XI, il segno più del giorno, il segno del toro. Bene, lo scandalo dei mondiali con appunto l'intervento di Trump su Infantino, che è asservito al 200%, insomma, alla fine, per farla dirla in breve, il rosso all'attaccante Balogun del Stato Unito d'America è stato tolto. Stop. È la prima volta che accade, è una cosa davvero che non si spiega. NATO, beh, se va avanti così, allora finisce pure il calcio. NATO, il pressing americano, Trump su Putin, vuol finire la guerra. Si apre il summit di Ankara, dove gli USA e il segretario Rutte chiedono agli europei impegni precisi per arrivare al 5% del PIL. Il segretario dell'Alleanza Atlantica, da Canada a Europa, 1200 miliardi in 10 anni, ma su Kiev piovono missili. La città turca ospita il vertice, appunto. E ancora, gelo tra Meloni e Donald Trump, non gli forniamo più assist. La strategia della Premier in vista dei lavori del summit, la scelta del silenzio per frenare l'escalation. Il primo test sarà la cena di stasera tra leader NATO. Il capo del governo, non intendo tornarci. I sospetti a destra su Vannacci, gli USA lo stanno cercando. Solidarietà bipartisan alla Premier con distinguo del centro-sinistra. Il ministro degli esteri italiani, Trump si commenta da solo, e Crosetto, le persone passano, i trapporti restano. All'Islam e Conte difendono l'Italia, insulti inaccettabili. Intanto Israele e Libano si incontrano ancora in nuovo round a Roma, la capitale al centro della diplomazia. L'appuntamento per il 15-16 luglio per fare passi in avanti sull'accordo in 14 punti firmato a Washington. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Trump firma la grazia a Balogun, ho chiamato io la FIFA, era giusto. Ma vi rendete conto? Vabbè. Dunque, presidente americano, mi sono mosso perché non era fallo e l'arbitro ha un passato sospetto. Infantino si difende, nessuna interferenza. Dall'UEFA all'Unione Europea, proteste in tutto il mondo. La federazione francese chiede revoca della munizione immediata da Olise col Paraguay. Il Belgio fa ricorso contro la decisione, viene respinto. Il commissario europeo allo sport, minata l'autonomia degli arbitri, del calcio, eccetera. Stanno facendo bella figura, Donald ha rovinato tutto, stadi pieni, stranieri innamorati degli USA, immagine finalmente risollevata, ma il tycoon ha deciso di metterci di nuovo in grande imbarazzo. L'amarezza di Malago, precedente pericoloso, e Platini dice è una vergogna. Il presidente della FIGE italiano, una storia strana, così si perde la meritocrazia. Se Trump avesse chiamato me, ho dimostrato di saper mantenere l'autonomia dello sport. Il numero uno della federazione al lavoro per cercare CT e direttore tecnico della nazionale, a breve le decisioni. Niente invasioni di campo nello sport, non può valere la legge del più forte, altrimenti tutti a casa, e finisce qui. Un'industria 4.0 per incentivare le imprese sull'intelligenza artificiale, proposta al ministro Crosetto per favorire gli investimenti. La sponda di Renzi, ma per il limite c'è già una transizione 5.0. E ancora, i chip sudcoreani sbarcano a Wall Street, la più grande IPO di una società straniera, quotazione da 29 miliardi di euro, di dollari, scusate. Dunque, SK Hynix, produttore sudcoreano di chip di memoria essenziali per l'intelligenza artificiale, si quota Wall Street, arriverà sul Nasdaq il 10 luglio con offerta da 29 miliardi di dollari. Arrivano i conti di Trump, mille dollari per bambino, SpaceX ci mette 325 milioni di euro. E ancora, l'ultima manovra ha previsto 8 miliardi e mezzo, un altro miliardo per le start-up, le PMI specializzate in tecnologie emergenti. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Conte, i messaggi a Dennis Lyon, leader il più competitivo. La segretaria Dem, o si fanno le primarie o chi ha più voti esprime il premier, ma i 5 Stelle vogliono il gazebo, i nostri non accetterebbero una guida calata dall'alto. Insomma, per Dennis Lyon non c'è da fare nulla. Per l'avvocato, il modello della destra non funziona, non abbiamo mai scelto così i candidati nelle regioni. Domani a Napoli la manifestazione a 4 del centro-sinistra con Bonelli e Fratoianni, ospiti Fico e Manfredi, ma c'è già una guerra tra Dennis Lyon e Conte per chi dovrà fare il premier alle prossime elezioni. elezioni, dopo le prossime elezioni. Treni, caos su binari, tagliato per lavori il 50% delle corse, c'è anche un guasto. I cantieri al nodo di Firenze dividono in due il paese, la circolazione ferroviaria risente però di un inconveniente tecnico a Milano. Mobilitata anche la protezione civile che ha distribuito bottigliette d'acqua, a fine mese ci sarà la replica. Migliaia di passeggeri sono stati costretti al transito sui bus navetta scortati dalla polizia municipale. Roma-Milano, aerei parliamo, ma passando da Bari un biglietto costa fino a 800 euro. I siti delle compagnie presi d'assalto, i pochi ticket disponibili raggiungono prezzi folli facendo scalo a Brindisi e Comiso. Tra le poche opzioni acquistabili ce n'è una che addirittura prevede una tappa in Croazia. Salvini, 3 giorni di disagi per avere 30 anni di efficienza. Il ministro del MIT dà rassicurazioni sui lavori. Garantiremo un'alta velocità, più moderna, puntuale, rapida. Diritti dei passeggeri, il voto europeo, sarà più semplice fare reclamo. I vettori avranno 4 giorni di tempo per fornire ai viaggiatori che subiscono ritardi o cancellazioni le istruzioni su come presentare una richiesta per il diritto del passeggero. Indagato Walter Lavitola per l'attentato Ranucci, PM lui il mandante. L'auto dell'ex giornalista campano al centro di diverse inchieste in passato è stata notata dai carabinieri durante i sopralluoghi degli esecutori sotto la casa del conduttore Rai. La sua auto è stata intercettata insieme a quella del presunto esecutore per l'attentato Sacrifido Ranucci mentre eseguivano i sopralluoghi. Torna così in primo piano sulle pagine delle cronache il nome di Walter Lavitola, l'uomo che nell'era berlusconiana era stato al centro dell'inchiesta su affari e politica per la Procura di Roma. L'ex giornalista dell'Avanti e un altro uomo sarebbe i mandanti dell'attentato. Assolto Alberto Tarallo, il produttore televisivo non falsificò il testamento del compagno, non ha modificato di suo pugno il testamento di Teodoro Losito, suo compagno e sceneggiatore televisivo. Il produttore Alberto Tarallo, fondatore della Ares Film, la società che ha lanciato decine di fiction di grandissimo successo sul piccolo schermo, che ora è fallita, è stato assolto dall'accusa di falso. E ancora dal podio alla condanna, 5 anni per stupro all'olimpionico Pizzolato. Antonino Pizzolato, condannato con 3 amici per stupro su una turista finlandese avvenuta nel luglio 2022. L'avvocato, sentenza che restituisce dignità alla vittima e legale degli imputati, annunciano ricorso in appello. Roma, della trappola dei bus coperti, code e blocchi nel centro direzionale, ingorghi e mezzi a passo d'uomo, fermate affollatissime, cittadini e chi viaggia per fare i costretti a affrontare la giungla quotidiana dei torpedoni turistici che versano soltanto 17 euro al giorno. I pullman a 2 piani contendono lo spazio delle strade cittadine, a golf car e monopattini elettrici, insomma è un guazzabuglio, un caos a Roma di questi tempi. Henry da Carlo, ma lo strappo resta, salta l'invito a Buckingham Palace, il giallo sulle visite del principe a Londra. Il re gli aveva offerto ospitalità a palazzo, poi la retromarcia ha avvertito troppo tardi. Veniamo a Teramo dintorni. Martina, la piccola Martina, racconta la sua malattia. Non bisogna mai nascondersi tra chemio e sogni da inseguire. Studentessa rosetana, 24enne, ha scoperto un cancro all'ovaio e poi un tumore rarissimo ai tessuti molli. Su Facebook e Instagram ha scelto di condividere la sua battaglia per rompere il tabù della vergogna. Ecco, questi sono veramente dei grossi problemi. Fuga in mare, denunciati 2 pescatori, stavano pescando in aree vietate, non sono fermati all'alta raffinanza e inseguiti fino alle Marche. Hanno tentato di sottrarsi a un controllo a guardia di finanza dandosi la fuga in mare, ma non sono stati identificati e denunciati al termine delle indagini. Protagonisti della vicenda, 2 pescatori teramani riferiti all'autorità giudiziaria con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. E ancora un bando per gli eventi, per anni sprecati milioni. Il comune prova a cambiare modello per l'organizzazione degli appuntamenti. Corona di Fratelli d'Italia, colta l'idea della minoranza, bene, ma andava fatto prima. Non sappiamo cosa succede. In città serve un cartellone, l'accusa dei commercianti. In effetti è vero, è un'estate teramana così, alla buona, una mattina si alza e dice oggi facciamo questo. Vabbè, insomma, bisognerebbe avere un cartellone, insomma, bisogna che ci sia un po' più di organizzazione, insomma un bando per gli eventi. E ancora Coppa Interamnea, c'è l'ordinanza per aprire le scuole, il provvedimento in extremis del sindaco per accogliere le scuole nonostante il no dei dirigenti delle scuole. O tra altre cose, il nostro sindaco purtroppo è sceso al 74° posto tra i sindaci italiani, giù in fondo alla classifica, mentre Biondi Aquilano penso sia al 4° posto in classifica. Beh, insomma un po' di differenza, mentre al 40° c'è Masci, che è risalito e sta risalendo ancora. E vediamo adesso un'altra notizia: telefonata a sisma ma è una truffa. L'ufficio tecnico del comune di Teramo ha ricevuto la segnalazione di un cittadino relativa ad una telefonata truffa in cui una persona, spacciandosi per un operatore dell'ufficio sisma, gli avrebbe proposto un contratto vantaggioso per la fibra. Il sospettito ha chiesto all'uomo di indicargli un fisso sul quale richiamarlo, ricevendo per risposta il numero di un cellulare, ha deciso di segnalare l'accaduto agli uffici comunali. In carico al marito della consigliera, la minoranza scelta inopportuna. L'affidamento diretto per 40.000 euro fa tornare l'opposizione, che tira in ballo etica e trasparenza. La maggioranza non ci sta. Procedura avviata ben prima delle elezioni, basta leggere gli atti. Intanto domani sera scatta la disinfestazione. Nella notte tra domani e giovedì, a partire dalle ore 22.30 circa, verrà effettuato sul territorio comunale di Montori Alvomano il terzo trattamento di disinfestazione contro gli insetti alati. Niente buoni pasto e sciopero, proteste i lavoratori della Poliplast di Castellenti per mensa e straordinari. Intanto a Garufo di Campli, decine di rotoballe a fuoco, intervenuti vigili e trattore. Decine di rotoballe di fieno sono andate a fuoco nella notte tra domenica e lunedì nel territorio di Campli. L'incendio si è sviluppato in un deposito che si trova su un terreno in località Garrufo di Campli. Frane, via i lavori sulle strade della Valfino. La provincia interviene con 1.800.000 euro dopo i dissesti causati dal maltempo in primavera. Postazioni, il 118, disagi notturni, infermieri pronti ma non inseriti. L'UGL Salute interroga la ASL sulla gestione del servizio di emergenza e urgenza nei presidi provinciali, perché nonostante le assunzioni già effettuate l'azienda continua a fare ricorso a soggetti esterni. Altre colonnine in sei piccoli comuni grazie a Poste Italiane, mobilità sostenibile, cioè per ricarica delle macchine elettriche. Prosegue sul territorio provinciale il programma di installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste Italiane. Carabinieri, 16 in più nel Teramano, arrivano rinforzi per l'arma dei carabinieri sia in pianta stabile che in periodo estivo nelle stazioni costiere. Arrivano rinforzi per l'arma dei carabinieri, ne arrivano 16 nel Teramano. Le auto d'epoca incantano la città di Atri, arrivano 86 equipaggi, ci sono anche motostoriche, un pullman degli anni 60. Muore in casa a Sant'Egidio Vibrata l'ex meccanico Gino Grancioli, aveva 83 anni. Tragedia ieri dopo poco le 8 a Martinsicuro. Gino Grancioli, 83 anni, si è tolto la vita con un colpo di fucile, legalmente detenuto in quanto è stato per lungo tempo amante della caccia. E ancora, cade a Neretto alla finestra dell'hotel, si salva lo studente 17enne del Piano Rosa, era un soggiorno estivo gestito dal liceo a Campitello Matese, finito su un solaio. Tragedia sfiorata in Molise. Il ragazzo dopo il volo è stato medicato al pronto soccorso, accertamenti sulle cause avviate dai carabinieri. Niente negligenze dalla vigilanza a Sant'Egidio, l'ufficio disciplinare del comune archivia le accuse di un consigliere. Cadono le accuse nei confronti dell'agente di polizia locale di Sant'Egidio Vibrata, era finita sotto procedimento disciplinare. Dopo 120 giorni la vicenda è stata archiviata dalla commissione comunale. E ancora andiamo avanti. Dunque, Pagliaccetti, ecco l'edificio del nuovo polo scolastico, il completamento del primo lotto dei lavori dell'area. Di risulta l'ex tribunale, il complesso riunirà le classi della scuola media a lungo divise in diverse sedi. Caliscendi, veniamo a quest'altro problema. Giulianova è scontro sulla delibera varata dalla giunta nel 2014. Evoluzione sostenibile di Francesco Mastromauro vuole chiudere la polemica sui Caliscendi, ma precisa ancora qualcosa: lavoriamo per Giulianova, abbiamo dimostrato che la nostra giunta approvò esclusivamente gli elaborati tecnici. E ancora veniamo un'altra notizia: isola pedonale a Giulianova con auto in sosta, i cittadini chiedono le multe. Negozianti costretti a posizionare e togliere le transenne che impediscono l'accesso serale all'area. E ancora vediamo un'altra notizia: al trasporto panchine memoria di Vasanella, inaugurazione il 17 al Molo Sud. Piscina Roseto, arrivo e finanziamento per lavori di riqualificazione, stanziati 1,5 milioni di euro tramite il bando Sport e Preferie. Il comune deve aggiungere 600.000 euro. Il progetto sono anche un sistema di riutilizzo delle acque piovane e un impianto fotovoltaico. Cimiteri, scatta sempre Roseto, l'affidamento in proroga per i servizi, prorogata per 3 mesi alla ditta Eureka SRL di Sulmona per un importo di 14.000 euro circa, la gestione di servizi cimiteriali. I consigli di quartiere sono un fallimento. Siamo Roseto, attacca solo 80 convocazioni in 48 mesi, è mancato l'ascolto dell'amministrazione. E ancora inviamo un'altra notizia. Dunque, nominato il tecnico per l'asta sui rifiuti da avviare il riciclo, nominata l'autorità monocratica per gestire l'asta pubblica relativa al bando per la vendita dei rifiuti misti plastica e metalli provenienti dalla raccolta porta a porta. E ancora veniamo a Silvi Frana, ripulita la strada chiusa, ora un consiglio straordinario. L'opposizione sollecita un confronto in aula contro tutti gli enti interessati, con tutti gli enti interessati, sulla riapertura della strada provinciale 29B. La vice sindaco Di Marco, polemica con la provincia, poteva togliere i primi detriti dalla careggiata. Sempre a Silvi, da stasera disinfestazione contro le zanzare. Beh, è una bella iniziativa. Bando del Ministero per il Turismo, altri un piano 100.000 euro, il comune candida il suo pacchetto, concerti, grandi eventi, turismo religioso, visite guidate, arte contemporanea e tradizioni popolari. Il comune scommette sulla promozione del territorio candidando il progetto Atria al bando del Ministero del Turismo. E ancora, servizio civile, 6 giovani doni Pineto sono stati ammessi a partecipare ai progetti attivati dagli uffici comunali Pineto. Benissimo, signori, ci siamo. Il momento dello sport per chiudere in bellezza appunto il nostro notiziario. La Spagna festeggia al 91esimo, Ronaldo saluti mondiali, Merino sigla il vantaggio nei minuti di recupero, regala i quarti alle Furie Rosse. Oggi il turno all'Argentina, che alle 18 sfida l'Egitto, si troveranno di fronte a Messi e Salah, per uno dei due sarà l'ultimo ballo e ritorno a casa. Intanto uno è tornato a casa ed è Cristiano Ronaldo, che ha dato tutto fino alla fine, ma insomma, voglio dire, poi obiettivamente qualcosina in più la Spagna su il Portogallo ce l'aveva. Va avanti anche una super Inghilterra, e tra leoni sfatano il tabù della zecca e battono il Messico. Ora c'è la Norvegia, questa è un'altra bella partita, Inghilterra-Norvegia. Sfatato il tabù della zecca, l'Inghilterra espugna lo stadio messicano e realizza quello che per il quotidiano britannico The Guardian è la migliore vittoria a eliminazione diretta dell'Inghilterra dei mondiali del 1966. Colpo della Fiorentina, Dragusin è un passo, la Juve spinge per Colomoni e intanto sonda Pellegrino, Amorim si presenta a Forza Milan. E ancora, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di iniziare a parlare. Il giorno della presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico, il patron Aurelio De Laurentiis chiude il mercato in ingresso dei partenopei e di fatto apre quello in uscita, con molti giocatori che sono da tempo nel mirino degli altri club. E tennis, Italia Show a Wimbledon, vincono Cobolli e la Paolini. Il romano batte De Minau, l'azzurra e ala, entrambi staccano il pass per i quarti. Oggi tocca a Sinner. L'alto tesino apre il programma alle 14 contro Stroff. Formula 1, la Ferrari ora riaccende il mondiale. Il successo di Leclerc a Silverstone fa esultare le rosse. La classifica si fa più corta, l'Italia ci crede. Tour de France, Pogačar va al comando, vince la terza tappa ed è maglia gialla. Da qui in poi sarà sempre maglia gialla, perché conosciamo la forza di questo signore, di questo ciclista davvero formidabile, Pogačar. Va bene. E ancora vediamo un'altra notizia. Holzer è fatta con il Modena per il centrocampista del Pescara, che passa al Modena. Di Nardo andrà a giocare in Serie A con il Frosinone. E poi ancora accordo raggiunto al Delfino, al Pescara, circa 1 milione di euro. Va bene. Il Teramo spinge per Diakité, Eusepi e Trottali alternative. Il centravanti della Torres, il profilo individuato per guidare il reparto offensivo. Casciani ufficiale, Santis un passo, società Paoluzzi lascia l'incarico che aveva. Rinnovo invece per il segretario sportivo Nicola Di Giovanni e per il club manager Ivan Speranza, quest'ultimo profilo in grande crescita sul quale la società vuole investire per il futuro. Nelle scorse ore l'ormai ex direttore generale Antonio Paoluzzi ha ufficializzato di aver lasciato l'incarico. Giulia Nuova ufficiale, la firma di Abbagnale, il mercato continua. È stato annunciato ufficialmente anche dalla società stessa. Giulia Nuova è riuscita a assicurarsi le prestazioni del giovane Giuseppe Abbagnale, proveniente da Castelfidardo. E ancora veniamo al San Salvo. Galuppi è il nuovo allenatore del San Salvo. E ancora la Sant'Egidiense vicina a Touré. La società smentisce in modo categorico le notizie su Cappellacci. Fiducia totale a Censori. Non c'è più possibilità che torni Cappellacci. E ancora l'Aquila firma il colpaccio. Arriva Andrea Zini, attaccante Andrea Zini. Chieti, ora si scalda la pista romana. Oggi Ilavio incontra un nuovo imprenditore. Città di Chieti riparte da Antignani. Ma il discorso è sempre lì. Le parole sono belle. Ci incontriamo. Possiamo andarci anche noi. Adesso, anzi, chiamo pure io Ilavio. Dico, sono interessato al Chieti Calcio. Poi, però, quando arriva il momento dei soldini, dicono i soldi dove stanno, lì diventa un problema. Vabbè, allora andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Radio Mica ti fa sempre compagnia. Mi diceva l'altro giorno una signora carissima, mi diceva: Marco, meno male che ci fai tanta, tanta compagnia. Vi ringrazio davvero, siete fenomenali, fantastici. Va bene, andiamo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Gli appunti di Radio Mica International. Dunque, cosa va musicalmente parlando su Radio Mica? Il momento di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, e non potrebbe essere diversamente. Di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Dunque, tra poco le notizie riservate da Radio Mica, aspettando il nuovo super festival di Radio Mica International. Prego regia, vai.
2: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni. Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo con le notizie riservate. Il super tormentone estate 2026. Ancora un evento creato da Radio Mica. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Condividi con Radio Mica le tue preferenze in campo musicale tra le canzoni estive, chiaramente. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, al 347 37 64 271. Ristorante Arlecchino da Sante. E ancora stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giulia Lamorido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto, insomma sempre di più. Vai, allora siamo arrivati a martedì 7 di luglio. Stasera non va niente, va bene. Oggi martedì 7 luglio, raccolta porta a porta, zero, niente, zero titoli, come dice, come dice il grande José Mourinho, prima José. Allora, l'angolo della fortuna, naturalmente con Casa Delfico, sentiamo un po', prego, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, parliamo di fortuna. Oggi martedì si gioca stasera concorso numero 108 e ci sono in palio per il 6 190 milioni di euro. Mamma mia, volevo dire dollari, si sono trasformati, tra poco diventeranno da euro a dollari 190 milioni, scusate se poco, va bene. Primo Marco respets. Veniamo adesso al gioco dell'otto. Dunque, rotte scelte Genoa e Milano, numeri consigliati 13, 15, 20, abbinati all'87, 88 su Genoa e Milano, ripeto 13, 15, 20, abbinati all'87, 88 su Palermo e Roma, 21, 23, 28, abbinati al 65, 66, ripeto 21, 23, 28, abbinati al 65, 66 su Palermo e Roma. Ricordo che il concorso stasera numero 108 e il 6 vale 190 milioni di euro. E vai, viva! Andiamo adesso con le farmacie di turno. Sentiamo, vai, le canzoni sotto l'ombrellone, vai.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Ok, ok, bene, ci siamo, signori e signori, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Sciarretta, Biere Citelli 57, Teramo, a Mugione Bellante, Foschi, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, Di Pietro, Pinete, Giunova, Marcelli, Piazza Libertà, Valvirata di Mattia, Santomero, Rosetto di Bonaventura, Via Nazionale, a Castilenti, Farmacia di Isidoro, a Castellisola, Orsini, Isola del Gran Sasso, a Montorio, Merlini, Via Urbani Montorio, a Campri, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, Teramo Città, Sciarretta, Veri Citelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Signori, le super classifiche, 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, e vai!
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Piero Taramon, noi siamo qui.
1: Ok, bene, ricordo ancora prima delle classifiche che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Ok, le super classifiche, va bene. Oggi parliamo dei comuni senza banche. Chi ne ha di meno? Tra le regioni, al primo posto la Calabria, davanti alla Campania, al terzo il Piemonte, al quarto la Lombardia, al quinto il Lazio, al sesto l'Abruzzo, al settimo la Liguria, all'ottavo la Sicilia, al nono la Sardegna. Questa è la classifica. Chi ne ha di meno? Sicuramente Calabria, Campania e Piemonte. Da quelle parti le banche hanno deciso di non investire, è il caso di dirlo. Vabbè. Signori, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Ci siamo pronti? Via, vai, prego.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Bene signori, siamo arrivati alle chiusure di Primissima con l'oroscopo, le trasmissioni televisive e naturalmente le comunicazioni di servizio. Cominciamo dall'oroscopo di oggi, martedì 7 luglio 2026. Ariete, Nettuno che nel tuo segno inizia oggi a procedere a retromarcia, smantellando alcune ipotesi a cui avevi dato credito. Toro, da qualche settimana stai sviluppando una nuova consapevolezza di te stesso che in qualche modo trasforma anche il modo in cui ti poni. Gemelli, approfitta dell'energia vitale che le la configurazione convoglia a tuo favore in questo periodo, imparando a tradurla in azione. Ti senti in forma e stai bene in salute. Complimenti. Cancro, l'arrivo anche della luna nel settore legato alla carriera riporta le questioni di lavoro al centro della tua attenzione. Leone, oggi ben tre pianeti si allineano per invitarti a partire interrompendo la routine, rendendo possibile altre visioni. Vergine, la tua sensibilità alle minime variazioni nei comportamenti e nelle dinamiche delle persone che ti sono vicine ti permetterà di individuare facilmente qualche indizio. E poi ancora Bilancia, per te il protagonista della settimana che inizia oggi è l'amore, perché è proprio nel settore delle relazioni che si muovono le cose più importanti. Vediamo lo Scorpione, prenditi tutto il tempo necessario a capire cosa sta cambiando negli equilibri che regolano la dinamica quotidiana del tuo lavoro. Sagittario, la luna ti mette a disposizione una dose supplementare di fantasia e sogno per rendere più divertente l'inizio della settimana. Capricorno, la giornata mette in evidenza una vulnerabilità emotiva che tendi a dissimulare, più la nascondi e più perdi appiglio sulla realtà. Acquario, nel lavoro la settimana inizia forse un po' in salita perché tendi a prendere alcune cose troppo seriamente. Pesci, per finire, la giornata ti raccomanda maggiore cautela per quanto riguarda le scelte economiche, forse potrebbe sembrare arti, anche esagerato, però prova a dar credito al tuo famoso sesto senso, pesciolino, vai. E allora andiamo con i programmi in televisione. Stasera su Rai 1 alle 21.30, ottavi di finale, c'è Svizzera-Colombia. Su Rai 2, Storia al bivio. Su Rai 3, Che ci faccio qui, documentario. Rete 4, Le grandi domande di Freedom. Su Canale 5, Memories, Italia 1. E alla fine arriva Polly. Sulla 7, The Peacemaker. Su TV 8, Ogni tentazione ha un prezzo. Su 39, Valentina Persia, che ci fa ridere, la grande comica Valentina Persia, perfetto. Tra le altre cose, per chi ama il film western, arriva su canale 22 Iris alle 21.15 L'uomo dei sette capestri. Ui, mamma mia, spaventoso. Dunque, comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti, i consigli architetto. Siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it, perfetto. Cosa va musicalmente parlando sulla Radio Mica International? È il momento di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Andiamo ancora avanti con i nostri super festival del momento, naturalmente, che ripartono da mercoledì 15 di luglio. A metà mese riparte il nuovo concorso di Radio Amica e il nuovo festival. 7 luglio 2026, martedì, stasera cosa va nella raccolta porta a porta? Niente. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, benissimo, ci siamo anche noi, perfetto, perfetto. Vediamo ai saluti finali. Grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Grazie ancora una volta, e adesso musica.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: but I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico. One for you.

soluzione per la pulizia dei residui di combustione, pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Fraiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Fraiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto. Faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince e l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale, oh mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Bene, allora, oggi incontro nella NATO, vertice NATO in Turchia, gelo tra Meloni e Trump, la premier ignora gli attacchi, italiani, relazioni Italia e Stati Uniti avanti al di là delle singole dichiarazioni. E Crosetto, le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni, niente insulti ai paesi. E intanto Infantino fa un piccolo regalo a Trump, ci voleva, toglie il rosso all'attaccante degli Stati Uniti d'America, bufera sulla FIFA, ma che calcio è questo? Ma che calcio è? Dunque, Malagò, precedente pericoloso, scandalo mondiale, l'imbarazzo degli americani per quello che fa Trump. È ancora è incredibile. Va bene, dunque il negoziato tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, dunque treni bloccati per lavori guasti, Italia divisa in due, voli Roma-Milano sono introvabili, boscoperte a causa, Roma code blocchi nel centro direzionale, svenduto per pochi euro. E ancora, attentato a Ranucci, indagato alla vitola, presunto mandante, l'auto dell'ex giornalista già al centro di diverse inchieste in passato è stata intercettata sotto casa di Ranucci durante i sopralluoghi. E ancora il segno più del giorno, il segno del toro nel calcio dei mondiali, oltre alle stupidate che fa Trump c'è anche purtroppo l'addio a Cristiano Ronaldo, ma del resto a 41 anni ha avuto di tutto di più, è stato un grandissimo. Va bene, e poi gli anni ti portano purtroppo a chiudere baracca e burattini, è successo anche lui, succederà a Messi tra non molto, è successo a Maradona, insomma. Va bene, dunque nel tennis Cobolli in fiamma a Wimbledon e torna nei quarti, avanti anche la Paolini, insomma niente male per il tennis. Ok, bene signori, diamoci adesso una bella botta energia con Radio Amica International che vi dà una botta d'energia. Vai, prego.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma.
1: Ok, tra poco primissima naturalmente con Nero di Seppia, signori, vi ricordo l'appuntamento col il 18 di luglio, sabato, arriva notte, luglio col bene che ti voglio, passa ad agosto, lavoro mio, non ti conosco, va bene così, perfetto, vai!
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: E apriamo primissima con l'Hitmania Show, ancora avanti su Radio Amica International, Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, solo quelle. Bene, Chalet La Sirenetta da Riccardo Tortoletolido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfield music, un'estate piena di eventi. Ok, per esempio il 10 luglio si balla, ok, perfetto, dunque andiamo ancora avanti. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna controllata, natalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmato da Madonna Sabrina Carpenter. Ok, bentornate estate, Gardelido c'è, Gardelido, Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. La massima del giorno tra pochissimo per voi, prima ci prendiamo un bel caffè al 900 in galleria.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo con la massima del giorno, che poi sarebbe questa: la fortuna è un sorriso del destino. Questa è bella e ve la ripeto: la fortuna che tutti quanti noi cerchiamo è un sorriso del destino. È là. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Tutti i giorni su Radio Mica Internazionale, il momento di ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica Internazionale, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica Internazionale. Bene così, notizie importanti adesso, siamo ad un passo dal notiziario del giorno, Allora, sentiamo. Vai. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene così. Dunque, il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi una canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Mica International. Va bene, siamo in diretta. Ok, perfetto. A settembre sapremo chi è, qual è la canzone più votata per essere il tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, un'esposizione mobile davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, che sera, stasera al Nero di Seppia in via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978, Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana naturalmente con noi c'è la Cucaraccia, un omaggio al Messico che insieme a Stati Uniti d'America e Canada ha, come dire, ospita i mondiali di calcio, va bene, nonostante quello che fa Donald Trump, che adesso comincia a essere un po' pericoloso, se vuol far vincere i mondiali agli Stati Uniti d'America, vabbè, fate voi. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città amala. Tra poco il meteo, va bene, e sentiamo un po' con il meteo con il Garden Lido. Prego regia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortole Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene, dunque siamo al meteo del giorno. Bene, veniamo subito alle previsioni. Un campo di alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo nuvolamento in arrivo serale. Bene, dunque possibilità di pioggia sulla parte appenninica del nostro Abruzzo e ancora zero termico intorno ai 4000 metri, mare quasi calmo, venti deboli le temperature. L'Aquila più 16 più 28, Sulmona più 18 più 31, Pescara più 23 più 30, Chieti più 20 più 30, Teramo più 20 più 31, Genova più 24 più 30, Roccaraso più 14 più 23, Martinsicuro più 23 più 31, Somette del Tronto più 22 più 31. Questo è quanto naturalmente in questo 7 di luglio 2026. Siamo arrivati col 7 di luglio al giorno numero 188 dell'anno 2026, alla fine mancano 177, il sole è sorto esattamente alle 5:29, tramonterà questa sera alle 20:38. Bene così. Dunque, signori, ci siamo con il meteo, chiaramente siamo arrivati al momento del notiziario dopo il meteo. Va bene, allora, due cose importanti, due, ci siamo, arriva il notiziario, prego.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque allora ci siamo, notizie del giorno, esattamente di oggi, martedì 7 luglio 2026, Beato Benedetto XI, il segno più del giorno, il segno del toro. Bene, lo scandalo dei mondiali con appunto l'intervento di Trump su Infantino, che è asservito al 200%, insomma, alla fine, per farla dirla in breve, il rosso all'attaccante Balogun del Stato Unito d'America è stato tolto. Stop. È la prima volta che accade, è una cosa davvero che non si spiega. NATO, se va avanti così allora finisce pure il calcio. NATO, il pressing americano, Trump su Putin, vuol finire la guerra. Si apre il summit di Ankara, dove gli USA e il segretario Rutte chiedono agli europei impegni precisi per arrivare al 5% del PIL. Il segretario dell'Alleanza Atlantica, da Canada a Europa 1200 miliardi in 10 anni, ma su Kiev piovono missili. La città turca ospita il vertice, appunto. E ancora gelo tra Meloni e Donald Trump, non gli forniamo più assist. La strategia della Premier in vista dei lavori del summit, la scelta del silenzio per frenare escalation. Il primo test sarà la cena di stasera tra leader NATO. Il capo del governo, non intendo tornarci. I sospetti a destra su Vannacci, gli USA lo stanno cercando. Solidarietà bipartisan alla Premier con distinguo del centro-sinistra. Il ministro degli esteri italiani, Trump si commenta da solo, e Crosetto, le persone passano, i trapporti restano. All'Islam e Conte difendono l'Italia, insulti inaccettabili. Intanto Israele e Libano si incontrano ancora in nuovo round a Roma, la capitale al centro della diplomazia. L'appuntamento per il 15-16 luglio per fare passi in avanti sull'accordo in 14 punti firmato a Washington. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Trump firma la grazia a Balogun, ho chiamato io la FIFA, era giusto. Ma vi rendete conto? Vabbè. Dunque, presidente americano, mi sono mosso perché non era fallo e l'arbitro ha un passato sospetto. Infantino si difende, nessuna interferenza. Dall'UEFA all'Unione Europea, proteste in tutto il mondo. La federazione francese chiede la revoca della munizione immediata da Olise col Paraguay. Il Belgio fa ricorso contro la decisione, viene respinto. Il commissario europeo allo sport, minata l'autonomia degli arbitri, del calcio, eccetera. Stanno facendo bella figura, Donald ha rovinato tutto, stadi pieni, stranieri innamorati degli USA, immagine finalmente risollevata, ma il tycoon ha deciso di metterci di nuovo in grande imbarazzo. L'amarezza di Malago, precedente pericoloso, e Platini dice è una vergogna. Il presidente della FIGE italiano, una storia strana, così si perde la meritocrazia. Se Trump avesse chiamato me, ho dimostrato di saper mantenere l'autonomia dello sport. Il numero uno della federazione al lavoro per cercare CT e direttore tecnico della nazionale, a breve le decisioni. Niente invasioni di campo nello sport, non può valere la legge del più forte, altrimenti tutti a casa, e finisce qui. Un'industria 4.0 per incentivare le imprese sull'intelligenza artificiale, proposta al ministro Crosetto per favorire gli investimenti. La sponda di Renzi, ma per il limite c'è una transizione 5.0. E ancora, i chip sudcoreani sbarcano a Wall Street, la più grande IPO di una società straniera, quotazione da 29 miliardi di euro, di dollari, scusate. Dunque, Seki Hynix, produttore sudcoreano di chip di memoria essenziali per l'intelligenza artificiale, si quota Wall Street, arriverà sul Nasdaq il 10 luglio con offerta da 29 miliardi di dollari. Arrivano i conti di Trump, mille dollari per bambino, SpaceX ci mette 325 milioni di euro. E ancora, l'ultima manovra ha previsto 8 miliardi e mezzo, un altro miliardo per le start-up, le PMI specializzate in tecnologie emergenti. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, Conte, i messaggi ad Elis Line, leader il più competitivo. La segretaria Dem, o si fanno le primarie o chi ha più voti esprime il premier, ma i 5 Stelle vogliono il gazebo, i nostri non accetterebbero una guida calata dall'alto. Insomma, per Elis Line non c'è da fare nulla. Per l'avvocato il modello della destra non funziona, non abbiamo mai scelto così i candidati nelle regioni. Domani a Napoli la manifestazione a 4 del centro-sinistra con Bonelli e Fratoianni, ospiti Fico e Manfredi, ma c'è già una guerra tra Elis Line e Conte per chi dovrà fare il premier alle prossime elezioni. elezioni, dopo le prossime elezioni. Treni, caos su binari, tagliato per lavori il 50% delle corse, c'è anche un guasto. I cantieri al nodo di Firenze dividono in due il paese, la circolazione ferroviaria risente però di un inconveniente tecnico a Milano. Mobilitata anche la protezione civile che ha distribuito bottigliette d'acqua, a fine mese ci sarà la replica. Migliaia di passeggeri sono stati costretti al transito sui bus navetta scortati dalla polizia municipale. Roma-Milano, aerei parliamo, ma passando da Bari un biglietto costa fino a 800 euro. I siti delle compagnie presi d'assalto, i pochi ticket disponibili raggiungono prezzi folli facendo scalo a Brindisi e Comiso. Tra le poche opzioni acquistabili ce n'è una che addirittura prevede una tappa in Croazia. Salvini, 3 giorni di disagi per avere 30 anni di efficienza. Il ministro del MIT dà rassicurazioni sui lavori. Garantiremo un'alta velocità, più moderna, puntuale, rapida. Diritti dei passeggeri, il voto europeo, sarà più semplice fare reclamo. I vettori avranno 4 giorni di tempo per fornire ai viaggiatori che subiscono ritardi o cancellazioni le istruzioni su come presentare una richiesta per il diritto del passeggero. Indagato Walter Lavitola per l'attentato Ranucci, PM lui il mandante. L'auto dell'ex giornalista campano al centro di diverse inchieste in passato è stata notata dai carabinieri durante i sopralluoghi degli esecutori sotto la casa del conduttore Rai. La sua auto è stata intercettata insieme a quella del presunto esecutore per l'attentato Sacrifido Ranucci mentre eseguivano i sopralluoghi. Torna così in primo piano sulle pagine delle cronache il nome di Walter Lavitola, l'uomo che nell'era berlusconiana era stato al centro dell'inchiesta su affari e politica per la Procura di Roma. L'ex giornalista dell'Avanti e un altro uomo sarebbe i mandanti dell'attentato. Assolto Alberto Tarallo, il produttore televisivo non falsificò il testamento del compagno, non ha modificato il suo pugno, il testamento di Teodoro Losito, suo compagno e sceneggiatore televisivo. Il produttore Alberto Tarallo, fondatore della Ares Film, la società che ha lanciato decine di fiction di grandissimo successo sul piccolo schermo, che ora è fallita, è stato assolto dall'accusa di falso. E ancora dal podio alla condanna, 5 anni per stupro all'olimpionico Pizzolato. Antonino Pizzolato, condannato con 3 amici per stupro su una turista finlandese avvenuta nel luglio 2022. L'avvocato, sentenza che restituisce dignità alla vittima e legali degli imputati, annunciano ricorso in appello. Roma, della trappola dei bus coperti, code e blocchi nel centro direzionale, ingorghi mezzi a passo d'uomo, fermate affollatissime, cittadini e chi viaggia per fare i costretti a affrontare la giungla quotidiana dei torpedoni turistici che versano soltanto 17 euro al giorno. I pullman a 2 piani contendono lo spazio delle strade cittadine, a golf car, monopattini elettrici, insomma è un guazzabuglio, un caos a Roma di questi tempi. Henry da Carlo, ma lo strappo resta, salta l'invito a Buckingham Palace, il giallo sulla visita del principe a Londra, il re gli aveva offerto ospitalità a palazzo, poi la retromarcia ha avvertito troppo tardi. Veniamo a Teramo dintorni. Martina, la piccola Martina, racconta la sua malattia. Non bisogna mai nascondersi tra chemio e sogni da inseguire. Studentessa rosetana, 24enne, ha scoperto un cancro all'ovaio e poi un tumore rarissimo ai tessuti molli. Su Facebook e Instagram ha scelto di condividere la sua battaglia per rompere il tabù della vergogna. Ecco, questi sono veramente dei grossi problemi. Fuga in mare, denunciati 2 pescatori, stavano pescando in aree vietate, non sono fermati all'alta finanza e inseguiti fino alle Marche. Hanno tentato di sottrarsi a un controllo a guardia di finanza dandosi la fuga in mare, ma non sono stati identificati e denunciati al termine delle indagini. Protagonisti della vicenda, 2 pescatori teramani riferiti all'autorità giudiziaria con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. E ancora un bando per gli eventi, per anni sprecati milioni. Il comune prova a cambiare modello per l'organizzazione degli appuntamenti. Corona di Fratelli d'Italia, accolta l'idea della minoranza, bene, ma andava fatto prima. Non sappiamo cosa succede. In città serve un cartellone, l'accusa dei commercianti. In effetti è vero, è un'estate teramana così, alla buona, una mattina si alza e dice oggi facciamo questo. Vabbè, insomma, bisognerebbe avere un cartellone, insomma, bisogna che ci sia un po' più di organizzazione, insomma, un bando per gli eventi. E ancora, Coppa Interamnea, c'è ordinanza per aprire le scuole, il provvedimento in extremis del sindaco per accogliere le scuole nonostante il no dei dirigenti delle scuole. O tra altre cose, il nostro sindaco purtroppo è sceso al 74° posto tra i sindaci italiani, giù in fondo alla classifica, mentre Biondi Aquilano penso sia al quarto posto in classifica. Beh, insomma, un po' di differenza, mentre al quarantesimo c'è Masci, che è risalito e sta risalendo ancora. E vediamo adesso un'altra notizia. Telefonata a Sisma, ma è una truffa. L'ufficio tecnico del comune di Teramo ha ricevuto la segnalazione di un cittadino relativa ad una telefonata truffa in cui una persona, spacciandosi per un operatore dell'ufficio Sisma, gli avrebbe proposto un contratto vantaggioso per la fibra. Il sospettito ha chiesto all'uomo di indicargli un fisso sul quale richiamarlo. Ricevendo per risposta il numero di un cellulare, ha deciso di segnalare l'accaduto agli uffici comunali. In carico al marito della consigliera, la minoranza scelta inopportuna. L'affidamento diretto per 40.000 euro ha fatto un'area in opposizione che tira in ballo etica e trasparenza. La maggioranza non ci sta. Procedura avviata ben prima delle elezioni, basta leggere gli atti. Intanto domani sera scatta la disinfestazione. Nella notte tra domani e giovedì, a partire dalle ore 22.30 circa, verrà effettuato sul territorio comunale di Montori Alvomano il terzo trattamento di disinfestazione contro gli insetti alati. Niente buoni pasto e sciocco.

Sessione, il 118, disagi notturni, infermieri pronti ma non inseriti. L'UGL Salute interroga la ASL sulla gestione del servizio di emergenza urgenza nei presidi provinciali. Perché, nonostante le assunzioni già effettuate, l'azienda continua a fare ricorso a soggetti esterni? Altre colonnine in sei piccoli comuni grazie a Poste Italiane, mobilità sostenibile, cioè per ricarica delle macchine elettriche, prosegue sul territorio provinciale il programma di installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste Italiane. Carabinieri, 16 in più nel Teramano, arrivano rinforzi per l'arma dei carabinieri sia in pianta stabile che in periodo estivo nelle stazioni costiere. Arrivano rinforzi per l'arma dei carabinieri, ne arrivano 16 nel Teramano. Le auto d'epoca incantano la città di Atri, arrivano 86 equipaggi, ci sono anche moto storiche, un pullman degli anni 60. Muore in casa a Sant'Egidio della Vibrata l'ex meccanico Gino Grancioli, aveva 83 anni. Tragedia ieri dopo poco le 8 a Martinsicuro. Gino Grancioli, 83 anni, si è tolto la vita con un colpo di fucile, legalmente detenuto in quanto è stato per lungo tempo amante della caccia. E ancora, cade a Neretto alla finestra dell'hotel, si salva lo studente 17enne del Piano Rosa, era un soggiorno estivo gestito dal liceo a Campitello Matese, finito su un solaio. Tragedia sfiorata in Molise. Il ragazzo dopo il volo è stato medicato al pronto soccorso, accertamenti sulle cause avviate dai carabinieri. Niente negligenze dalla vigilessa a Sant'Egidio, l'ufficio disciplinare del comune archivia l'accusa di un consigliere, cadono le accuse nei confronti dell'agente di polizia locale di Sant'Egidio Vibrata, era finita sotto procedimento disciplinare. Dopo 120 giorni la vicenda è stata archiviata dalla commissione comunale. E ancora andiamo avanti. Dunque, Pagliaccetti, ecco l'edificio del nuovo polo scolastico, il completamento del primo lotto dei lavori dell'area, di risulta l'ex tribunale, il complesso riunirà le classi della scuola media a lungo divise in diverse sedi. Caliscendi, veniamo a quest'altro problema, Giulianova è scontro sulla delibera varata dalla giunta nel 2014. Evoluzione sostenibile di Francesco Mastromauro vuole chiudere la polemica sui Caliscendi, ma precisa ancora qualcosa: lavoriamo per Giulianova, abbiamo dimostrato che la nostra giunta approvò esclusivamente gli elaborati tecnici. E ancora veniamo un'altra notizia: isola pedonale a Giulianova con auto in sosta, i cittadini chiedono le multe, negozianti costretti a posizionare e togliere le transenne che impediscono l'accesso serale all'area. E ancora vediamo un'altra notizia: al porto panchina in memoria di Vasanella, inaugurazione il 17 al Molo Sud. Piscina Roseto, arriva il finanziamento per lavori di riqualificazione, stanziati 1,5 milioni di euro tramite il bando Sport e Periferie. Il comune deve aggiungere 600.000 euro. Il progetto sono anche un sistema di riutilizzo delle acque piovane e un impianto fotovoltaico. Cimiteri, scatta sempre Roseto l'affidamento in proroga per i servizi, prorogata per 3 mesi alla ditta Eureka SRL di Sulmona per un importo di 14.000 euro circa la gestione di servizi cimiteriali. I consigli di quartiere sono un fallimento. Siamo Roseto, attacca solo 80 convocazioni in 48 mesi, è mancato l'ascolto dell'amministrazione. E ancora inviamo un'altra notizia, dunque nominato il tecnico per l'asta sui rifiuti da avviare il riciclo, nominata l'autorità monocratica per gestire l'asta pubblica relativa al bando per la vendita dei rifiuti misti plastica e metalli provenienti dalla raccolta porta a porta. E ancora veniamo a Silvi Frana, ripulita la strada chiusa, ora un consiglio straordinario. L'opposizione sollecita un confronto in aula con tutti gli enti interessati sulla riapertura della strada provinciale 29B. La vice sindaco Di Marco, polemica con la provincia, poteva togliere prima i detriti dalla careggiata. Sempre a Silvi, da stasera disinfestazione contro le zanzare. Beh, è una bella iniziativa. Bando del Ministero per il Turismo, altri un piano 100.000 euro, il comune candida il suo pacchetto, concerti, grandi eventi, turismo religioso, visite guidate, arte contemporanea e tradizioni popolari. Il comune scommette sulla promozione del territorio candidando il progetto Atria al bando del Ministero del Turismo. E ancora, servizio civile, 6 giovani doni Pineto sono stati ammessi a partecipare ai progetti attivati dagli uffici comunali Pineto. Benissimo, signori, ci siamo, momento dello sport per chiudere in bellezza appunto il nostro notiziario. La Spagna festeggia il 91esimo, Ronaldo saluti mondiali, Merino sigla il vantaggio nei minuti di recupero, regala i quarti

0: alle Furie Rosse. Oggi il turno Argentina, che alle 18 sfida l'Egitto, si troveranno di fronte Messi e Salah. Per uno dei due sarà l'ultimo ballo e ritorno a casa. Intanto uno è tornato a casa ed è Cristiano Ronaldo, che ha dato tutto fino alla fine, ma insomma voglio dire, poi obiettivamente qualcosina in più la Spagna su il Portogallo ce l'aveva, Va avanti anche una super Inghilterra e tra i leoni sfatano il tabù della zecca e battono il Messico. Ora c'è la Norvegia, questa è un'altra bella partita, Inghilterra-Norvegia. Sfatato il tabù della zecca, l'Inghilterra espugna lo stadio messicano e realizza quello che per il quotidiano britannico The Guardian è la migliore vittoria a eliminazione diretta dell'Inghilterra dei mondiali del 1966. Colpo della Fiorentina, Dragusin è un passo, la Juve spinge per Kolo Muani e intanto sonda Pellegrino, Amorim si presenta a Forza Milan. E ancora il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di iniziare a parlare. Il giorno della presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico, il patron Aurelio De Laurentiis chiude il mercato in ingresso dei partenopei e di fatto apre quello in uscita con molti giocatori che sono da tempo nel mirino degli altri club. E tennis, Italia Show a Wimbledon, vincono Covolli e la Paolini. Il romano batte De Minau, l'azzurra è ala, entrambi staccano il pass per i quarti e oggi tocca a Sinner. L'alto tesino apre il programma alle 14 contro Straff. Formula 1, la Ferrari ora riaccende il mondiale, il successo di Leclerc a Silverstone fa esultare le rosse, la classifica si fa più corta, l'Italia ci crede. Tour de France, Pogacar va al comando, vince la terza tappa ed è maglia gialla, da qui in poi sarà sempre maglia gialla perché conosciamo la forza di questo signore, di questo ciclista, davvero formidabile Pogacar. Va bene. E ancora vediamo un'altra notizia, Holzer è fatta con il Modena, per il centrocampista del Pescara che passa al Modena, Di Nardo andrà a giocare in Serie A con il Frosinone. E poi ancora accordo raggiunto al Delfino, al Pescara, circa 1 milione di euro. Va bene, il Teramo spinge per Diakité, Eusepi e Trotta le alternative, il centravanti della Torres, il profilo individuato per guidare il reparto offensivo. Casciano ufficiale, De Santis un passo, società Paoluzzi lascia l'incarico che aveva. Rinnovo invece per il segretario sportivo Nicola Di Giovanni e per il club manager Ivan Speranza, quest'ultimo profilo in grande crescita sul quale la società vuole investire per il futuro. Nelle scorse ore l'ormai ex direttore generale Antonio Paoluzzi ha ufficializzato di aver lasciato l'incarico. Giulia Nuova ufficiale, la firma di Abbagnale, il mercato continua. È stato annunciato ufficialmente anche la società stessa, il Genova è riuscita a assicurarsi le prestazioni del giovane Giuseppe Abagnale, proveniente da Castelfidardo. E ancora veniamo al San Salvo, Galuppi è il nuovo allenatore del San Salvo. E ancora la Sant'Egidienza vicina a Touré, la società smentisce in modo categorico le notizie su Cappellacci, fiducia totale a Censori, non c'è più possibilità che torni Cappellacci. E ancora L'Aquila firma il colpaccio, arriva Andrea Zini, attaccante Andrea Zini. Chieti, ora si scalda la pista romana, oggi Lavio incontra un nuovo imprenditore, città di Chieti, riparte da Antignani. Ma il discorso è sempre lì, le parole sono belle, ci incontriamo, possiamo andarci anche noi, adesso anzi chiamo pure io Di Lavio, dico, sono interessato al Chieti Calcio, poi però quando arriva il momento dei soldini, dicono i soldi dove stanno, lì diventa un problema. Vabbè, allora andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Radio Mica ti fa sempre compagnia. Mi diceva l'altro giorno una signora carissima, mi diceva Marco, meno male che ci fai tanta compagnia, vi ringrazio davvero, siete fenomenali, fantastici. Va bene, andiamo.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Gli appunti di Radio Mica International. Dunque, cosa va musicalmente parlando su Radio Mica? Il momento di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026, e non potrebbe essere diversamente. Di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Dunque, tra poco le notizie riservate da Radio Mica, aspettando il nuovo super festival di Radio Mica International. Prego regia, vai.
1: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
0: Ok, bene bene, dunque allora andiamo con le notizie riservate. Il super tormentone estate 2026, ancora un evento creato da Radio Mica. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 65 64 507. Condividi con Radio Mica le tue preferenze in campo musicale tra le canzoni estive, chiaramente. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, al 347 37 64 271, ristorante Arlecchino da Sante. E ancora, stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi qualità, un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio, gasauto, insomma, sempre di più. Vai! Allora, siamo arrivati a martedì 7 di luglio, stasera non va niente. Va bene, oggi martedì 7 luglio, raccolta porta a porta, zero, niente, zero titoli, come dice il grande José Mourinho, prima José. Allora, l'angolo della fortuna, naturalmente con Casa Delfico, sentiamo un po', prego, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, parliamo di fortuna. Oggi è martedì, si gioca stasera concorso numero 108 e ci sono in palio per il 6 190 milioni di euro. Mamma mia, volevo dire dollari, perché si sono trasformati, tra poco diventeranno da euro a dollari. 190 milioni, scusate se poco, va bene. Primo Marco respect. Veniamo adesso al gioco dell'otto. Dunque, rotte scelte Genoa e Milano, numeri consigliati 13, 15, 20, abbinati all'87, 88 su Genoa e Milano, ripeto 13, 15, 20, abbinati all'87, 88 su Palermo e Roma, 21, 23, 28, abbinati al 65, 66, ripeto 21, 23, 28, abbinati al Festival 65 e 66 su Palermo e Roma. Ricordo che il concorso stasera numero 108 e il 6 vale 190 milioni di euro. E vai, viva! Andiamo adesso con le farmacie di turno. Sentiamo, vai, le canzoni sotto l'ombrellone, vai.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, ok, bene, ci siamo, signori e signori, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo Città, Sciarretta, Via Ricitelli 57, Teramo, a Mugione Bellante, Foschi, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, Di Pietro, Pinete, Giunova, Marcelli, Piazza Libertà, Valvibrata di Mattia, Santomero, Rosetto di Bonaventura, Via Nazionale, a Castilenti, Farmacia di Isidoro, a Castellisola, Orsini, Isola del Gran Sasso, a Montorio, Merlini, Via Urbani Montorio, a Campri, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campri, Teramo Città, Sciarretta, Via Ricitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Signori, le super classifiche, 9 luglio 2027, Radio Amica International fa 50, e vai!
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, ricordo ancora prima delle classifiche che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Ok, le super classifiche, va bene. Oggi parliamo dei comuni senza banche, chi ne ha di meno? Tra le regioni, al primo posto la Calabria, davanti alla Campania, al terzo il Piemonte, al quarto la Lombardia, al quinto Lazio, al sesto l'Abruzzo, al settimo la Liguria, all'ottavo la Sicilia, al nono la Sardegna. Questa è la classifica, chi ne ha di meno sicuramente Calabria, Campania e Piemonte. Da quelle parti le banche hanno deciso di non investire, è il caso di dirlo, vabbè. Signori, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Ci siamo pronti? Via, vai, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Start to rise where they play cards and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Bene signori, siamo arrivati alle chiusure di primissima con l'oroscopo, le trasmissioni televisive e naturalmente le comunicazioni di servizio. Cominciamo dall'oroscopo di oggi, martedì 7 luglio 2026. Ariete, Nettuno che nel tuo segno inizia oggi a procedere a retromarcia, smantellando alcune ipotesi a cui avevi dato credito. Toro, da qualche settimana stai sviluppando una nuova consapevolezza di te stesso che in qualche modo trasforma anche il modo in cui ti poni. Gemelli, approfitta dell'energia vitale che la configurazione convoglia a tuo favore in questo periodo, imparando a tradurla in azione. Ti senti in forma e stai bene in salute. Complimenti. Cancro, l'arrivo anche della luna nel settore legato alla carriera riporta le questioni di lavoro al centro della tua attenzione. Leone, oggi ben tre pianeti si allineano per invitarti a partire interrompendo la routine, rendendo possibile altre visioni. Vergine, la tua sensibilità alle minime variazioni nei comportamenti e nelle dinamiche delle persone che ti sono vicine ti permetterà di individuare facilmente qualche indizio. E poi ancora Bilancia, per te il protagonista della settimana che inizia oggi è l'amore, perché è proprio nel settore delle relazioni che si muovono le cose più importanti. Vediamo lo Scorpione, prenditi tutto il tempo necessario a capire cosa sta cambiando negli equilibri che regolano la dinamica quotidiana del tuo lavoro. Sagittario, la luna ti mette a disposizione una dose supplementare di fantasia e sogno per rendere più divertente l'inizio della settimana. Capricorno, la giornata mette in evidenza una vulnerabilità emotiva che tendi a dissimulare. Più la nascondi e più perdi appiglio sulla realtà. Acquario, nel lavoro la settimana inizia forse un po' in salita perché tendi a prendere alcune cose troppo seriamente. Pesci, per finire, la giornata ti raccomanda maggiore cautela per quanto riguarda le scelte economiche e forse potrebbe sembrarti anche esagerato, però prova a dar credito al tuo famoso sesto senso, pesciolino, vai. E allora andiamo con i programmi in televisione. Stasera su Rai 1 alle 21:30 ottavi di finale c'è Svizzera Colombia, su Rai 2 Storia al bivio, su Rai 3 Che ci faccio qui, documentario, Rete 4 le grandi domande di Freedom, su Canale 5 Memories, Italia 1 e alla fine arriva Polly, sulla 7 The Peacemaker, su TV8 Ogni tentazione ha un prezzo, su 39 Valentina Persia che ci fa ridere, la grande comica Valentina Persia, perfetto. Tra le altre cose, per chi ama il film western, arriva su canale 22 Iris alle 21:15 L'uomo dei sette capestri. Mamma mia, spaventoso. Dunque, comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti, i consigli architetto. Siamo a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sametto del Tronto. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Perfetto. Cosa va musicalmente parlando sulla Dimica International? È il momento di Hitmania Show, le hit dell'estate 2026. Andiamo ancora avanti con i nostri super festival del momento, naturalmente che ripartono da mercoledì 15 di luglio. A metà mese riparte il nuovo concorso di Radio Amica e il nuovo festival. 7 luglio 2026, martedì, stasera cosa va nella raccolta porta a porta? Niente. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore e domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fairplay, ci sei? Ok, benissimo, ci siamo anche noi. Perfetto, perfetto. Vediamo ai saluti finali. Grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Grazie ancora una volta e adesso musica.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrini.

0: out, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!